Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

qualche tempo vi dire politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando

Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina, in effetti.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital. Radio Capital.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: questa è benzina. No, no, io mi do fuoco, no, se papà. Voi, se lei.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

capito o no? Avete capito? Che ci vuole la testa! Che ci vogliono le orecchie e gli occhi giusti per vedere là dove voi guardate, dove è difficile guardare. Voi che mi guardate attraverso il tubo catodico, capito? Ma in realtà non c'è niente che ci separa. Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti, ma da quale spago? Però siamo...

0: parli di storie, mi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a storia. Non so, biscotti.
3: Attenzione, attenzione.

0: Come on. Come on.
1: You. Yeah.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquad.net.

0: dall'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le

L'interno era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta l'estate.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: we were coming, you know, and we saw the mountains. We first saw the mountains and some little white buildings. Because when you are far, it's only show you the white building. Just little small. So we saw that, you know, we're still attacking to that white building.
1: Per prima cosa abbiamo visto le montagne e dei piccoli edifici bianchi. Quando eravamo un po' più vicini, abbiamo visto il soccorso marittimo arrivare. Ed eravamo tutti felici, festeggiavamo tutti, perché per me, io non avrei mai pensato che sarei arrivato qui. Però ora sono felice di esserci. Vedo più opportunità qua. Forse posso realizzare i miei sogni.
0: I see more opportunity right here. You know, maybe I can achieve my dreams, you know. I'm very sure right here.

0: les gens n'avaient plus espoir.
1: E quando è esaurita la speranza, abbiamo iniziato a prendere le piroghe. E stanno arrivando anche bambini, cosa che non succedeva prima. Non avevamo mai visto arrivare bambini senegalesi, o molto raramente. Ma ora, se si va nei centri per minori, la maggior parte sono senegalesi. Sia nei centri per minori che per adulti si trovano molti giovani senegalesi. Ed è a causa di questo fenomeno che c'è stata un'accelerazione nelle partenze, perché il paese era diventato invivibile.
0: Accélérer la situation parce que le pays était devenu invivable, c'était carrément une dictature.

0: la Ruta Canaria, sogno e trappola per i minori stranieri. Una produzione di Radio Melting Pot.
1: Da almeno 30 anni le Isole Canarie sono diventate meta ambita da migliaia di persone in movimento che tentano di percorrere la pericolosissima rotta atlantica o ruta canaria per entrare in Unione Europea. Secondo i dati del Ministero dell'Interno spagnolo aggiornati al 15 dicembre 2024, nell'anno appena passato ben 43.737 persone sono arrivate alle Isole Canarie navigando il mare. Sono almeno 4.000 in più rispetto al 2023, che già marcava il record assoluto da quando il governo registra gli arrivi via mare nelle isole.
2: La particolarità degli ultimi anni riguarda però anche l'età delle persone che arrivano a bordo di Caiucos e Pateras. Negli ultimi due anni, infatti, sono sempre di più i minori stranieri non accompagnati che percorrono la rotta atlantica. Sono prevalentemente ragazzi, mentre è raro imbattersi in ragazze o giovani donne. La maggior parte degli adolescenti partono dal Senegal o dal Gambia o dai paesi limitrofi. Spesso hanno 16 o 17 anni, ma non è rara la presenza di bambini di 11 o 12 anni partiti senza alcun adulto ad assisterli.
1: La voce che avete sentito è quella di Soda Niasse, operatrice sociale senegalese che lavora in un centro per minori stranieri non accompagnati a Las Palmas, capitale delle Isole Canarie. Niasse ci racconta di un fenomeno ormai strutturale, l'arrivo di adolescenti e bambini senza le loro famiglie.
2: Anche Daniel Buraschi, ricercatore presso l'Università della Laguna, lavora spesso a progetti che coinvolgono minori stranieri. I giovani con cui si è confrontato durante il suo lavoro dicono di essere partiti tanto per l'instabilità socio-economica nel loro paese di origine, quanto per la mancanza di prospettive di crescita e realizzazione, di un orizzonte di senso comune.
3: Dal mio punto di vista, e parlando con, ripeto, moltissimi giovani in forma sistematica, vedo che ormai la immigrazione, la via Canaria, è un progetto adolescenziale, cioè proprio un progetto giovanile, identitario, quasi fosse l'unico progetto possibile. E quando diciamo che la migrazione è il principale progetto futuro di un gruppo immenso di adolescenti e giovani, c'è da aspettarsi che la cosa o aumenta o come minimo rimanga stabile. Questa è la sensazione che ho. Per esempio, molti senegalesi mi dicono che non parlano d'altro fra di loro, cioè l'idea è andare via. E quindi questo si vede anche con le cifre, nel senso che non ci sono cifre ufficiali, però siamo intorno ai 5.000-6.000 minori stranieri non accompagnati, che sono cifre molto alte, dal punto di, soprattutto quando non hai, cioè, siamo una popolazione di 2 milioni, che non è che sia una cifra inviabile da gestire, però è inviabile da gestire quando non hai risorse. Ed è molto, diciamo così, spettacolare la presenza quando, per esempio, vai in Lierro e vai in alcuni comuni con una popolazione molto bassa e ci sono magari 300 minori non accompagnati. Cioè i minori stranieri non accompagnati duplicano o triplicano il numero di minori autoctoni.
1: A essere preoccupanti non sono tanto i numeri in sé, ma una gestione inadeguata alla situazione. A differenza degli adulti, infatti, i minori stranieri non accompagnati sono legalmente a carico delle comunità autonome locali e non possono quindi andare le isole prima di aver compiuto la maggiore età.
2: Lo scorso anno, Fernando Clavijo, presidente del governo canario e leader del partito di centrodestra Coalición Canaria, ha annunciato azioni legali contro lo Stato spagnolo, accusato di aver abbandonato la comunità autonoma nella gestione migratoria.
1: La polemica è esplosa soprattutto attorno alla questione dei minori non accompagnati. Attualmente si trovano sulle isole circa 5.500 minori a fronte di una capienza di 2.000 posti nelle strutture a loro riservate. Il governo locale chiede maggiori risorse e un sistema di ricollocazione dei minori su tutto il territorio nazionale. Alcuni esponenti politici hanno cavalcato questa ondata mediatica accusando i minorenni di aumentare la criminalità sulle isole.
2: Questo dibattito è sicuramente alimentato dalle divergenze tra le parti politiche coinvolte. Tuttavia, il disagio per migliaia di ragazzi, tagliati fuori dal sistema di diritti che spetterebbe loro per legge, è reale. A causa della carenza di strutture a loro dedicate, molti finiscono per essere collocati nei grandi centri, insieme alle persone adulte.
4: How old are you? I'm 16. Oh. Yeah.
5: But didn't they put you in a center for minors?
4: Yeah. Soon, like, I will go there.
6: Sì, ci andrò tra poco. I minori non vivono nello stesso posto. Si prendono molto cura dei bambini qui. Sono posti diversi. Si prendono cura dei minori molto più che delle persone che sono qui.
4: Like they care about kids a lot more than these other people.
5: But you are a minor.
4: I'm a minor.
6: Sono un minore, sì. Ci andrò presto. È che ci sono tante persone nel centro per minori. Questo è il motivo.
4: Minor, that's why.
1: A parlare è Seni, un ragazzo gambiano di 16 anni che è arrivato da poco più di un mese. Seni vive a Las Raíces, il più grande centro per migranti dell'isola di Tenerife. Avrebbe dovuto essere collocato in un centro per minori, ma non c'era posto. Seni è partito insieme a un suo amico d'infanzia e ha poi convinto altri due amici a raggiungerli. Come molti dei ragazzi che abbiamo incontrato, quando ha preso la decisione di andarsene, non ha nemmeno avvisato la madre.
4: I'm the first born, like a man. My mom have three kids, me, my elder sister and my...
6: Io sono il figlio maschio più grande. Mia mamma ha tre figli. Io, mia sorella più grande e mio fratello più piccolo. La mia famiglia è molto povera, per questo in Gambia lavoravo. Sono un sarto. Tutti i soldi che guadagnavo li dava mia mamma. Non l'ho neanche avvisata che avrei preso la barca, perché è da pazzi partire. Perché se parti, devi aspettarti che accada una delle due cose, o muori, oppure no. Quindi, dopo che ho detto a mia mamma di darmi dei soldi, ho pagato la barca. Ero lì, ne ho anche parlato con degli amici, ma loro avevano paura. Anche loro due, che sono qui ora, erano tutti spaventati. Quindi siamo partiti in due, io e lui. Abbiamo pagato e poi siamo partiti.
2: Mohamed è uno degli amici che lo ha seguito un mese dopo. È arrivato da pochi giorni, le gambe gli fanno ancora molto male dopo essere stato seduto sulla barca per due settimane. Quando è partito non aveva un'idea precisa di quanto sarebbe durato il viaggio né di quanto potesse essere difficile. No, io non sapevo niente perché lui, che è mio amico, ha affrontato il viaggio prima di noi. Ma prima che arrivassimo non voleva dirci nulla del viaggio, perché lui sperava tanto che saremmo stati tutti insieme. Perché tutti sappiamo quanto è dura in Gambia. Quando sei lì con la tua famiglia, anche se è un bel paese, sai, quando le cose si mettono male non sai dove trovare il cibo per sfamare la tua famiglia. È molto dura. A meno che tu non abbia qualcuno che possa coprirti le spalle, aiutarti a gestire la situazione. Ma se non hai nessuno... Per questo mio amico qui, lui è quella persona. Lui è quello che ha permesso che noi quattro ci trovassimo qua. Siamo tutti qui per merito suo. Sì, ce l'ha messo tutta. Fin da quando è arrivato voleva che venissimo anche noi. Per questo non ci ha detto nulla del viaggio, anche se è un viaggio molto duro, molto, molto, molto duro. A volte ti capita di pensare che non ce la farai. Sì, potresti anche non sopravvivere in mare, sai.
7: Very, very, very, very hard, you know. Sometimes you even think that you could not even make it. Yeah, you could not even make it in the water, you know.

0: Stabilire l'età è tra i primi obiettivi della procedura che si attiva all'arrivo di una barca. Serve per capire quale autorità si farà carico della persona, se il governo centrale o quello locale. Questo però dà luogo a una serie di pressioni, di giudizi arbitrari e abusi. Pilar, un'attivista locale, ha assistito molte volte a questo processo.
1: Sì, sì, hay menores. Y de hecho empiezan a entrar ya como de forma sistemática.
2: Sì, ci sono minori e anzi cominciano a entrare ormai in modo sistematico. Quando arrivano alla Croce Rossa, nel molo c'è una registrazione. Lo dico perché io stessa sono stata lì cercando di capire cosa stesse succedendo. Ti mettono un tavolo di plastica, arrivano storditi, disidratati, congelati e cominciano a chiederti l'età, da dove vieni e poco altro. Ora hanno un numero e quello rimane, a prescindere da quello che dica la persona. Io per esempio ho assistito a una registrazione e uno ha detto: sono un bambino, ho 16 anni. E la ragazza mi guarda e mi dice: tu credi che abbia 16 anni? Sembra più grande. E io rispondo: no, ha detto che ha 16 anni, metti 16. Perché dubitare?
3: Non ti ha detto che tiene 16, pon 16. Perché tienes que ponerlo in duda?
4: Le persone appena sbarcate vengono spinte a dichiararsi maggiorenni, probabilmente per arginare la mancanza di posti nei centri per minori e per rimandare allo Stato spagnolo la responsabilità di farsene carico.
1: Qui empiezan las entrevistas a personas que acaban de llegar.
2: E qui iniziano le interviste alle persone appena arrivate che sono molto vulnerabili. Quello che vogliono sapere in verità è chi è il capitano. Poi appare la figura dell'interprete, una persona senegalese e solitamente è solo una. Il codice deontologico dice che quando sei interprete devi tradurre, non interpretare, e tantomeno forzare o minacciare. Questa donna senegalese va da queste persone che dicono di essere minorenni e gli dice: no, no, ma tu non dire che sei minorenne. Perché se sei minorenne e non hai famiglia in Francia, poi non puoi andare in Francia. Ti prenderà in tutela il governo delle Canarie e dovrai rimanere qui. Meglio dire che sei maggiorenne, se no avrai problemi. E così cominciano ad essere costrette. D'altra parte, i corpi di polizia e di sicurezza, nella pratica tutto il contrario di sicurezza, non fanno una verifica dei minori. Molte volte si affidano solo all'occhio, chiedono ma non confermano. I minori possono anche avere il passaporto, ma non viene ritirato. Possono avere il certificato di nascita e non viene considerato. Non gli importa. E così, improvvisamente, un minore diventa maggiorenne.
0: In questo sistema non è raro che un minorenne finisca in carcere accusato di essere il capitano. Pilar ha seguito molti processi a carico di ragazzi minorenni.
2: Cioè, non chiedono, non vedono l'imputato, non sanno che è minorenne. Io mi sono trovata 2 settimane fa con un bambino che è entrato a 15 anni con il suo atto di nascita e ha fatto 8 mesi di prigione, con il suo atto di nascita in mano. Né l'interprete, né i corpi di polizia, né la Croce Rossa, né l'avvocato hanno voluto verificare se questa persona fosse minorenne, anche se l'aveva detto.
4: Un minorenne che finisce in prigione può fare ricorso, ma i tempi sono lunghissimi.
2: Può passare anche un anno da quando il giudice risponde e chiede le prove. Un anno di torture per un bambino in un sistema penitenziario per adulti, che implica quindi una vulnerabilità estrema, non solo a livello mentale, ma anche fisico, perché è un bambino. Gli fanno delle prove e poi comincia la guerra, perché le prove molte volte sono fatte male, non sono corroborate scientificamente e non hanno una fascia d'età. Per esempio, la settimana scorsa hanno fatto la prova su un minorenne che abbiamo individuato. La prova diceva che il bambino aveva 18 anni, ma potrebbe averne 17. Le norme internazionali sui diritti umani dicono che, in caso di dubbio, bisogna seguire sempre l'interesse superiore del minore e quindi toglierlo dalla prigione. Ma invece di rilasciarlo, il giudice gli farà un'altra prova.
1: No, ora le vamos a hacer otra prueba.

0: Il test a cui si riferisce Pilar è utilizzato anche in Italia e consiste nel valutare la maturazione ossea del polso e della mano per stabilire l'età della persona. Si tratta di un test che non può in nessun caso fornire un risultato esatto, ma solamente una fascia di età di circa 4 anni all'interno della quale si colloca l'età della persona esaminata. In molti casi il test viene eseguito sui minori anche quando questi hanno con sé dei documenti dal paese di origine che attestano la data di nascita. Così molti ragazzi si ritrovano a essere trasferiti da un centro all'altro, a volte interrompendo anche i percorsi di formazione e di inclusione intrapresi nei centri per minori.
1: You were in the center for minors for 6 months?
2: 6 months, yeah.
3: Per 6 mesi, sì. Al centro della Croce Rossa.
4: Ah, ok. Ma ti hanno fatto il test per capire se sei un minore?
3: Sì, mi hanno chiesto di fare un test. L'ho fatto. Mi hanno detto, secondo i risultati non sei un minore, sei maggiorenne.
4: Ma tu avevi dei documenti dal Gambia?
3: Sì, ho il passaporto con me. Ho i documenti qui.
4: E non hanno creduto alla tua età?
3: Qui funziona così. Se vogliono buttarti fuori, ti buttano fuori e basta. Non puoi farci nulla. Ti butteranno fuori e basta. E faranno quello che vogliono fare.
2: Here is like that. If they want to pull you out, they will just pull you out. Yeah, you cannot do nothing to them. They will just pull you out and they do what they wanna do.
4: Oltre a non essere in grado di stabilire un'età precisa, il test osseo è criticato da molti attivisti ed esperti, poiché è calibrato su un modello europeo e applicato ad una persona non caucasica potrebbe dare risultati falsati, come ci spiega l'attivista senegalese Abdou Kane.
5: Parce que l'ADN qu'on fait là avec les mineurs, il y a des mineurs qui ont 17 ans, 16 ans, donc ils en sortent plus de 18 ans.
6: Il test dell'età ossea per verificare l'età dei minori non è sempre accurato. Ci sono ragazzi di 16 o 17 anni per cui il test riporta un'età superiore ai 18 anni. A volte questi minori arrivano con documenti ufficiali, ma vengono comunque sottoposti a questo test. Questo test è stato ideato pensando a una popolazione specifica. Non esistono razze, c'è solo una razza, quella umana. Ma questo test è stato calibrato per le persone bianche americane, non per le persone nere. Quindi questo test non è affidabile. Ci sono molti minori che hanno subito delle conseguenze gravi per questo. Credo che se un minore presenta un documento ufficiale, non dovrebbe essere richiesto di fare questo test.
5: Je crois que si un mineur apporte un document officiel, tu ne dois pas faire ce test.
0: Un margine di errore di 2 anni può sembrare poco, ma per i minori che arrivano alle Canarie il risultato incide pesantemente sulle opportunità e sul futuro che li attende.
4: Contestare i risultati della valutazione ossea è possibile, ma solo se c'è qualcuno con il tempo e le competenze necessarie per aiutarti. Questa è una delle situazioni più comuni che si trova a fronteggiare da Sil, attivista di Tenerife, e con la sua determinazione è riuscita a migliorare le sorti di moltissimi minori non accompagnati. Tra questi, Dasil ci racconta la storia di un minore gambiano, campione di salto in alto nel suo paese, che era stato collocato al centro per adulti di Las Raíces.
7: Mi compañero, su hijo, también hacía atletismo. Y dijo, ah, pues espera, voy a llamar a un club de atletismo, a ver si puedes ir a entrenar. E entonces empezó a ir a entrenar a ese club.
8: Il mio collega, il cui figlio faceva atletica, gli ha detto: aspetta, chiamo un club di atletica per vedere se puoi andare ad allenarti. E quindi ha iniziato ad allenarsi in quel club mentre stava alla Saraíces. Era bravissimo. Durante tutto questo tempo abbiamo dovuto fare la documentazione. Aveva bisogno di ottenere il passaporto. In Gambia ci sono problemi per la convalida dei passaporti, ma comunque alla fine è arrivato il passaporto ed è entrato in un centro per minori. Ha continuato ad allenarsi nell'atletica. Con il club di atletica ha gareggiato nei campionati delle Canarie. Poi gli hanno fatto la prova del polso e l'hanno dichiarato maggiorenne e l'hanno rimandato alla Las Raíces. Ma noi continuavamo a lottare con gli avvocati, grazie al progetto Informa. Abbiamo continuato a monitorare la situazione e nel frattempo si era qualificato per i campionati spagnoli. Intanto stavamo aspettando che il procuratore riconoscesse il suo passaporto e che riconoscesse che fosse minorenne. Comunque, lui è andato ai campionati di Spagna, si è classificato quinto e quando siamo andati dall'avvocato gli dicevo: digli al procuratore che sei andato ai campionati delle Canarie e che ora vai ai campionati di Spagna. Ma il mio avvocato mi diceva: se racconta tutto questo al procuratore e poi il ragazzo non si qualifica per i campionati spagnoli, non so che cosa potrebbe succedere con il suo passaporto. Comunque, alla fine siamo riusciti a farlo entrare nuovamente in un centro per minori e tutto ciò è stato possibile grazie al nostro aiuto, dandogli informazioni, chiamando e fornendogli consulenza legale con gli avvocati.
7: Bueno, total que conseguimos que entrara otra vez en centro de menores. Y todo esto es pues ayudando desde dando la información, llevando, asesorándolos con abogados.
0: C'è poi la questione fondamentale del lavoro. La maggior parte dei minorenni parte con l'idea di lavorare per sostenere economicamente la propria famiglia. Ce ne parla ancora Soda Niasse.
9: Non, en général, quand tu viens, tu dis que, parce qu'il y en a qui te disent que je ne suis pas mineur, et claro que ce sont mineurs, parce qu'ils viennent, ils viennent pas pour être dans un centre de mineurs, parce que je viens pour travailler, pour aider ma famille.
10: Quando arrivano, alcuni dichiarano di non essere minorenni, anche se sono minorenni, perché non vogliono stare in un centro per minori. Vengono per lavorare, per aiutare la famiglia che è ancora a casa. Quindi hanno 14, 15 anni. Vengono e dicono di essere maggiorenni. Così non stanno in un centro per minori e possono andare a lavorare velocemente e possono mandare i soldi alla famiglia. È il sistema che crea questo problema. Se io so che se dico di essere minorenne non mi rimpatriano e ho 18 anni, dirò che ne ho 16, ho 2 anni in più di tempo e poi si vedrà se avrò i documenti per uscire. Ma se si rispettasse l'articolo 13 della Dichiarazione Universale, che dice che tutti hanno il diritto di lasciare il proprio paese, tutti questi problemi non si presenterebbero, perché chi è adulto direbbe di essere adulto e poi potrebbe comunque soddisfare i propri bisogni e chi è minore dichiarerebbe di essere minore. Sono le conseguenze del sistema, è il sistema che non va bene.
9: Tu se problemi non vanno power, perché se io sono maggiore, ti vedi venire a dire che io sono maggiore e là io posso andare a vacare i miei bisogni e se io sono minore, io devo dichiarare che io sono minore. C'è le conseguenze del sistema, del sistema che non è buono, che il faut qu'on verifichi.
11: Molti ragazzi arrivano da minorenni, ma al compimento dei 18 anni di età vengono abbandonati a se stessi.
9: A 18 dans tous les centres de mineurs, je crois que à 18 quand tu as 18 ans tu dois sortir. Tu es un ex-tutelado, comme on dit. 18 ans tu dois sortir. Mais qu'est-ce qu'un mineur? Par exemple,
10: in tutti i centri per minori a 18 anni devi andartene. Ma cosa può fare un minore, per esempio, che arriva quando ha 15 anni, resta 3 anni in un centro per minori, comincia la formazione professionale, fa la maturità, ma non ha un papà, non ha una famiglia? Cosa può fare quando gli dici: ora hai 18 anni, devi uscire? Cosa può fare? Tu gli dici: fuori. Ma dove dormirà? Non c'è un seguito. Quindi si sente dire che ci sono minori che rubano, ci sono minori che si drogano. Beh, queste sono le conseguenze delle nostre azioni. Non si riescono a comprendere le cause, ma queste sono le conseguenze del sistema stesso. A 18 anni non hanno niente da mangiare. Si è visto a Valencia con la Dana, dove si vedevano persone che rubavano l'acqua per bere. Queste persone non hanno scelta, non sono ladri, ma si trovano in una situazione in cui devono sopravvivere. È l'istinto umano di dover sopravvivere. Soprattutto se si tratta di minori che non sono abbastanza maturi per vivere da soli. Non hanno famiglia, non hanno nulla, non hanno legami. Li si spinge nella direzione opposta a quella a cui erano stati avviati.
9: Tu lo pus? Nel cammino
0: inverso che tu lui hai già cominciato a tracciare? Questo si lega anche alla profonda strumentalizzazione mediatica, con uno scontro politico sempre più feroce, che cerca di dipingere i minori non accompagnati come una minaccia per la popolazione locale.
12: Qual è il problema? È che ovviamente si politizza e si carica di elementi problematici quando realmente non ce ne sono tanti come si forse si vuole far vedere. Perché? Perché a livello nazionale, soprattutto i partiti di estrema destra, soprattutto Vox, ha stigmatizzato sistematicamente i minori stranieri non accompagnati, vincolandoli sistematicamente a, diciamo così, la criminalità. Sinceramente io ho lavorato tantissimo da quando sono arrivato qua, quindi da 15 anni fa, con minori stranieri non accompagnati, e non ho mai visto un profilo così facile con cui lavorare. Sinceramente, io ho lavorato in Italia, ho lavorato in Marocco, ho lavorato in Francia con minori stranieri, e mi sembra che qua siamo in una situazione super privilegiata. Perché? Per una questione di profilo. Adesso abbiamo tantissimi minori che sono prima di tutto molto omogenei, e quindi questo è facile, perché se tu devi gestire un centro dove ci sono persone che parlano lingue differenti, che magari non si trovano bene fra di loro, eccetera eccetera, è molto complicato avere persone che quasi vengono tutti dalla stessa regione. Primo fattore. Secondo fattore, sono minori che vengono da famiglie molto strutturate, cioè non è la stessa cosa che arrivi qui un minore di 17 anni che è 3 anni che vive in strada, per esempio a Marrakech, che ha dovuto fare un certo tipo di pratiche per poter sopravvivere, e arriva qua, a una persona che fino a 2 settimane fa era con la sua famiglia, con una vita molto strutturata, molto equilibrata, capisci? Molto molto equilibrata, quello che direi già è una vita equilibrata. E quindi dal mio punto di vista è veramente una distorsione della realtà in questo momento parlare di cose problematiche.

0: Al di là delle strumentalizzazioni politiche, l'arrivo di così tanti minori ci mette di fronte a una realtà tanto semplice quanto drammatica. La profonda disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze e dei diritti non è solo ingiusta, ma anche insostenibile. Chiudere le frontiere non fermerà le migliaia di giovani determinati e in cerca di opportunità. Per inseguire i propri sogni, sostenere le famiglie e costruirsi un futuro, sono disposti ad affrontare il mare e a rischiare tutto, persino la vita.
1: Quali sono i miei sogni? Voglio imparare ad aiutare la mia famiglia. Voglio fare il barbiere. Voglio fare il barbiere perché conosco il mestiere, sai.
2: Nella vita voglio diventare un medico, però non so. Se non ce la faccio, potrei lavorare in un ristorante.
3: Avete ascoltato? La Ruta Canaria, sogno e trappola per minori stranieri.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: cazzone.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella la so,
2: capito? Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato

abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte.
Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Allora, abbiamo sentito l'ultima canzone Remy Rap di DJ Premier, Remy MA e Rhapsody. Hanno spaccava veramente questa canzone, non la conoscevo, l'ho shazammata, grandissime Remy MA e Rhapsody, e quindi ho pensato che la sigla da mandare oggi per questa puntata Summer Edition dell'elenco telefonico di Uragani potesse essere quella di Doci, un'altra rapper che spacca.

0: bellissima, Chess.
1: Allora, questa canzone di Doechii, Anxiety, insomma, sta particolarmente bene come sigla della trasmissione L'elenco telefonico degli uragani, in trasmissione che si occupa di fine del mondo e ansie, adesso è correlata.

Allora, i messaggini che mi state scrivendo al 346-66-73-263 iniziano a farmi compagnia. Vi ricordo anche il numero fisso 011-249-5669 nel caso voleste intervenire in diretta. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, sito dal quale potete ascoltarci in streaming e sito al quale potete anche trovare nella sezione Sostienici Libano a cui fare una donazione. Sapete che Radio Blackout non ha pubblicità, non ha padrini, non ha padroni, trasmette libera nell'etere torinese. Per farlo ha chiaramente bisogno, insomma, anche di contributi economici. Come sempre, il primo pensiero va a chiunque ci stesse ascoltando da una cella, dai domiciliari, da qualsiasi altro luogo, modalità di privazione della libertà, con questo caldo, insomma, particolarmente asfissiante.

E vi ricordo che come sempre è attivo il servizio CISTI, Viaggiare Libere e Informate, e a questo proposito segnalo la presenza di un posto di blocco in Val di Susa, alla statale 24, all'altezza di Tra Due Rivi, in direzione Torino.

Oggi particolarmente in freestyle, non ho preparato la puntata, non ho neanche preparato la musica, quindi andremo veramente in freestyle.

0: La settimana scorsa l'elenco telefonico non è andato in onda, 2 settimane sì, e se vi ricordate abbiamo fatto una special Summer Edition, quindi meno ansia del solito e insomma qualche buona notizia.
1: Ravers, why have you come here? Do you want to

Come vi dicevo, insomma, non è che abbia preparato sto granché per la trasmissione di oggi. Avrei voluto fare una diretta da Reggio Emilia, da Bosco Spizio. Sapete che in questi giorni è attivo più che mai, nonostante il caldo estremo, un presidio permanente a difesa di un bosco, appunto a Reggio Emilia, bosco che le persone stanno difendendo ormai da 2 anni in realtà, ma in maniera particolarmente forte e intensa in questi giorni, perché insomma Conad vuole distruggere questo bosco urbano a Reggio Emilia per costruire l'ennesimo supermercato.

Ecco, però insomma, volevo essere come la scorsa puntata, una summer edition un po' più allegra, in cui si parla anche di come le persone, insomma, affrontano tutte le crisi che stanno lì a minacciarci sulla nostra testa: crisi ambientali, insomma, siccità, caldo estremo, oltre, insomma, al nostro rapporto con la tecnologia, con la guerra, appunto. Esempi così di resistenza attiva nei vari territori, però insomma questa diretta è saltata.

Un'altra mobilitazione di questi giorni, insomma, di cui mi sarebbe piaciuto parlare perché la trovo particolarmente importante, è la notizia del blocco di ormai qualche giorno fa ai cancelli della Cheminova in Danimarca durante una mobilitazione internazionale dal nome Break the Chain. Centinaia di persone da tutta Europa hanno bloccato appunto i camion in uscita dai cancelli di questa fabbrica che produce pesticidi letali vietati nell'Unione Europea e che però vengono esportati nel sud globale per appunto avvelenare questi territori, gli ecosistemi e le comunità che li abitano. Quindi ad Arbore in Danimarca, la Cheminova, un'azienda danese che è stata recentemente acquisita dal colosso agrochimico statunitense FMC, produce, come dicevamo, pesticidi vietati nell'Unione Europea perché sono particolarmente tossici, hanno effetti cancerogeni e degenerativi sulle comunità insomma, che abitano i territori circostanti. È conosciuta questa fabbrica in Danimarca per i numerosi disastri ambientali causati dai suoi stabilimenti, anche il simbolo di un modello di greenwashing, cioè quello che delocalizza l'inquinamento e lo sfruttamento oltre i confini europei per continuare a fare profitti scaricandone i costi su paesi lontani.

Insomma, le persone hanno bloccato i cancelli, hanno bloccato i binari sui quali viaggiano i convogli di questi pesticidi tossici. Insomma, tutto quello che l'elenco telefonico degli uragani avrebbe voluto fare, di cui avrebbe voluto parlare, non parlerà oggi, quindi pensavo semplicemente di, insomma, farvi stare in compagnia della bobina e dei black holes ancora un po', fino a che non ho letto il giornale.

Praticamente ero lì che mi bevo il caffè e ogni dannata pagina della stampa era veramente un argomento di cui avrei voluto parlare, l'elenco telefonico degli uragani, e quindi semplicemente ho pensato di farlo. E, ho pensato di farlo così, appunto, un po' in freestyle, mettendo possibilmente tanta musica. Vi dico la verità, alcuna della musica che passerò non l'ho neanche sentita, perché mi fido... forse sbaglio, mi fido un po' troppo, mi piacciono un po' troppo l'artista che insomma la producono, e questo è il caso della prima canzone che ci ascoltiamo oggi, che è del rapper Morad, si intitola Vida Dura, è uscita 2 giorni fa e quindi ce l'ascoltiamo insieme per la prima volta.

Allora, ci siamo ascoltati il rapper Morad, rapper di origine maghrebina di lingua spagnola, che in questo video, vabbè, fa, oltre a cantare, a parlare del suo barrio, fa vedere anche tutte le facce e le strade del suo barrio, devo dire incredibilmente simile alla strada, alle piazze di questo video di Vidadura, con veramente mi sembrava Cagliari, piazza Medaglia Miracolosa, e quindi mi sento di salutare insomma tutte le casteddaie all'ascolto, soprattutto la piazza Medaglia Miracolosa.

Nel frattempo vi dico che cosa ci stiamo ascoltando di sottofondo, per chi non l'avesse riconosciuto: questo è il set che ha fatto Dave dei Danger Sound per il compleanno del Mezcal. Un mix particolarmente drum and bass, particolarmente acido, che prende insomma canzoni da un repertorio molto vasto. Siccome l'ha messo online, mi sembrava carino, è un altro modo per insomma fare tanti auguri di compleanno al Mezcal. Come vi dicevo, oggi insieme a voi farò un po' di rassegna stampa e leggerò proprio il quotidiano nazionale, ma insomma torinese, La Stampa, cercando così veramente a caldo di fare qualche ragionamento insieme. Su questo chiaramente vi chiedo un aiuto, quindi scrivetemi al 346-66-73-263 nel caso vi venisse in mente qualcosa mentre così scorriamo le pagine di questo giornalaccio.

Allora, in prima pagina e segue poi a pagina 2 il titolo scelto di, insomma, per il quotidiano è quello delle grandi opere bloccate, di quanto queste grandi opere bloccate e soprattutto i commissari strategici che dovrebbero così occuparsi di velocizzare la realizzazione di infrastrutture considerate vitali per lo Stato italiano, appunto costino ai contribuenti fino a 100 milioni l'anno. Il titolo, appunto, grandi opere bloccate, i commissari ci costano fino a 100 milioni l'anno, la stima di Federcontribuenti, ma manca un censimento ufficiale. Spesso il costo del personale non è separato da quello dei manager. L'articolo a firma Raffaele Zanotti inizia così: del cemento sappiamo tutto, di chi lo governa quasi nulla, è uno dei grandi buchi del sistema dei commissari alle grandi opere. Come ha rivelato la nostra inchiesta, a queste 52 figure speciali sono stati assegnati cantieri per un valore di 182 miliardi di euro, ovvero un terzo dell'ammontare di tutti gli interventi strategici. Tuttavia, appena spostiamo lo sguardo dal cantiere alla macchina che lo gestisce, l'obiettivo si fa opaco. Non esiste un conto unico che misuri quanto costano i commissari, gli staff, i consulenti, le missioni, le strutture tecniche. Federcontribuenti, associazione che tutela i diritti dei consumatori e le piccole e medie imprese, chiede da tempo un censimento nazionale che dice che le cifre che circolano si aggirano attorno, appunto, ai 100 milioni l'anno. La realtà però è che non esiste un monitoraggio vero.

Insomma, appunto, anche oggi la stampa, esattamente come ieri, si occupa nelle prime pagine di tutti quei cantieri bloccati dalla burocrazia. Questo il tema delle inchieste del desk di giornalismo investigativo della stampa, guidato da Paolo Festuccia. Sempre ieri l'articolo a firma sempre di Raffaele Zanotti parlava appunto dei costi complessivi delle opere che tendono a lievitare, addirittura si parla del più 120% in meno di 5 anni, quindi appunto costi che lievitano nel caso delle grandi opere commissariate. Si parla di fondi che vanno da 83 miliardi, questa era la cifra stimata 5 anni fa, a 182 miliardi, quindi insomma sono aumentati questi costi del 120%.

nell'articolo di ieri si leggeva anche un dato secondo me abbastanza interessante che fa emergere quello che potrebbe addirittura essere considerato un paradosso, ma forse una persona un po' troppo, forse un po' naif, no? Per cui il governo ha assegnato agli amministratori delegati di RFI, cioè la rete ferroviaria italiana, e ANAS, cioè la rete autostradale italiana, l'intero pacchetto di opere ferroviarie e stradali, quindi tutte le opere ferroviarie e stradali che si faranno dal 12 marzo in poi sono affidate a dei commissari straordinari, che però sono gli stessi amministratori delegati. Cioè praticamente Aldo Iesi, appunto, è l'amministratore delegato di RFI, e Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS, devono gestire gli interventi stradali e ferroviari che insomma normalmente devono gestire per lavoro, perché sono pagati per farlo, attraverso i poteri straordinari del commissariamento che è stato affidato a loro stessi.

Ovviamente il commissariamento di queste grandi opere, come rivelano le inchieste della stampa, non si risolve poi realmente in un accorciamento dei tempi, per cui insomma, questi poteri straordinari non riescono comunque a sbloccare questi lavori che rimangono spesso sulla carta o in fase progettuale, e se, insomma, il discorso che emerge dalla stampa è quanto sarebbero utili queste opere, come per esempio quelle del Terzo Valico, del TAV. Chiaramente la terza pagina della stampa dedica un paginone, proprio una pagina intera, un'intervista a quello che evidentemente la stampa trova essere un altro lavoro infrastrutturale fondamentale, cioè il ponte sullo Stretto. E dedica appunto questo paginone a un'intervista a Pietro Ciucci, che è l'amministratore delegato della società Stretto di Messina.

E quindi, insomma, quello che emerge da questi due paginoni dell'inchiesta di oggi, che appare sulla stampa, ma che occupava lo stesso numero di pagine, nelle primissime pagine anche ieri, è questa idea di cantieri appunto ritenuti fondamentali, come appunto il ponte sullo Stretto, o il Terzo Valico, o il TAV, ce ne sono diversi che vengono citati, anche perché, insomma, le opere strategiche affidate a commissari straordinari erano 5 anni fa 57, oggi sono 132, quindi sono sicuramente molte. Quelle che però vengono citate appunto dalla stampa sono principalmente queste grandi opere che le lotte, le persone che abitano nei territori che sono, ahimè, interessati da questi progetti ritengono inutili oltre che dannose, e viene così dedicato, dato ampio spazio all'amministratore delegato della società Stretto di Messina. Vi leggo così giusto la prima domanda che Luca Monticelli, giornalista della stampa, decide di fare a Pietro Ciucci. Pietro Ciucci, che ora appunto è amministratore delegato della società Stretto di Messina, ma che è stato direttore generale dell'IRI negli anni 90, poi protagonista di una lunga esperienza all'ANAS, era già stato amministratore delegato dell'azienda che si doveva occupare del ponte sullo Stretto di Messina nei primi anni 2000, quando il governo Berlusconi aveva lanciato l'idea di collegare stabilmente Sicilia e Calabria, e voilà. E quindi si chiede appunto Luca Monticelli, giornalista della stampa, a Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, e chiede: ma si è data una spiegazione del perché in Italia la realizzazione delle opere pubbliche richiede tempi così lunghi? Verrebbe da ridere, ma no. E Pietro Ciucci risponde: le opere procedono secondo iter dettati dalle norme che hanno il giusto obiettivo di tutelare le persone che lavorano, l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio archeologico, senza mai dimenticare la protezione dai rischi di infiltrazione della criminalità. Ovviamente, maggiori tutele significano tempi più lunghi.

Ovviamente quando insomma un'opera su tre è sottoposta a un commissariamento straordinario non si può più parlare di una situazione di eccezionalità, ma di una situazione di normalità. Sono questi i dati che l'inchiesta pubblicata ieri sulla Stampa fotografa, cioè appunto più di un terzo dei progetti strategici viene affidata a commissari straordinari.

Da destra a sinistra ci sono state moltissime reazioni a questa inchiesta che appunto è apparsa ieri sulla stampa. Angelo Bonelli per AWS dice ormai c'è un commissario per tutto. Il Movimento 5 Stelle parla appunto del fatto che il commissariamento non risolva per forza e non riesca a velocizzare i tempi delle vie ordinarie.

E quindi mentre le persone muoiono sul lavoro, continuano a farlo a dei ritmi che sono insomma indefinibili per tra l'altro un paese insomma dell'Europa che si vorrebbe quindi con degli standard almeno di sicurezza sul lavoro più alti che altrove, mentre il caldo ci asfissia, il nostro patrimonio archeologico è rovinato dall'incuria, quello che emerge da queste inchiestone, da un coro da destra e sinistra di parlamentari, e che insomma abbiamo un grandissimo bisogno di queste opere strategiche e nessuno si pone proprio la domanda, per esempio, sull'utilità di un ponte sullo stretto, di un treno ad alta velocità che collega la Val di Susa e la Francia, ma si parla soltanto di procedure per questi appalti che insomma vanno velocizzate.

E intanto i rubinetti della Sicilia sono a secco, i grandi laghi alpini sembrano pozzanghere prosciugate, la pianura padana è messa in ginocchio dalla siccità, sono più di 100 i comuni tra Lombardia e Piemonte che sono costretti al razionamento. La siccità e il caldo estremo che insomma stanno interessando il nostro paese, ma chiaramente non solo l'Italia, non sono fenomeni isolati, si inseriscono in un quadro climatico che sta cambiando e che imporrebbe di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e di adattamento insomma alla nuova siccità e al nuovo caldo estremo. Basti pensare all'enorme spreco di acqua che insomma che ci riguarda. E un'associazione dei consorzi di bonifica ricorda che oggi l'Italia raccoglie appena l'11% dell'acqua piovana attraverso le sue dighe. Per darvi un altro dato, un paese come la Spagna raccoglie il 40%. Gli invasi sono vuoti, insomma ci sono così possiamo leggere da tutte insomma le associazioni di categoria, ci sono dei fondi anche in questo caso che dovrebbero combattere la siccità, appunto sono fondi che sono pari a 7 miliardi di euro che dovrebbero essere spesi in invasi, acquedotti e dighe, e anche in questo caso i cantieri sono assolutamente fermi appunto per i motivi più diversi che in Italia sappiamo spesso vuol dire il profitto individuale delle ditte che vincono questi appalti, una legislazione straordinaria per decreti, per esempio l'ultimo a riguardo è il decreto siccità, eppure questi che dovrebbero essere interventi in realtà che insomma assolutamente urgenti e che riguardano ora il fatto che non abbiamo acqua per l'agricoltura, se guardate insomma il Po sembra un ruscello in secca, ecco direi che di questo assolutamente in queste due paginone della Sanfa non si parla, in favore invece dei soliti grandi cantieri inutili.

Poi a pagina 4 c'è un articolo che insomma, ha come foto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro dell'Economia Giorgetti seduti alla Camera che discutono delle misure previste rispetto al fatto che ci sono delle guerre che stanno alzando moltissimo il prezzo dell'energia collegate a estate bollenti che obbligano ad aumentare la spesa dell'energia, per esempio attraverso l'uso di condizionatori. Ovviamente nel primissimo capoverso la stampa ci ricorda che noi abbiamo delle bollette così care perché siamo uno dei pochi paesi a non essere dotati del nucleare. Questo è proprio uno dei cavalli di battaglia del quotidiano La Stampa, ma che si vede nettamente in tutti i media giornalistici, telegiornalistici, cioè questo auspicato ritorno al nucleare. E quindi insomma si chiede, dal momento che non abbiamo il nucleare, dal momento che le bollette sono così alte, no, smettiamo di fare le guerre, cerchiamo di fermare il cambiamento climatico, no, continuiamo a consumare tantissimo e cerchiamo nuovi modi per farlo, continuando a rovinare l'ambiente e a minacciare la vita su questa terra.

Altro tema della fine del mondo, oltre alle grandi opere devastanti per l'ambiente in cui insomma hanno deciso di progettare, e alle guerre, al riscaldamento globale e alle conseguenze anche economiche. C'è poi a pagina 4 un articolo che è molto breve e che secondo me è interessante rispetto, per così guardare in prospettiva la fine del mondo da più punti di vista, che parla della pensione in Italia.

Il presidente della CNA, la CNA è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che si chiama Dario Costantini, è ovviamente estremamente preoccupato per la tenuta del sistema pensionistico italiano. Ovviamente la vita si allunga di molto, molto meno la qualità di essa, quindi le persone percepiscono delle pensioni insomma per giustamente tutta la loro vita, ma per pagare queste pensioni si stanno prendendo i contributi delle persone che oggi lavorano, ma così, siccome non è che ci sia tutto questo lavoro in Italia, ci si chiede chi pagherà le pensioni delle persone che oggi le stanno pagando appunto lavorando.

Insomma, se questo la dice lunga sulla crisi delle nascite e l'invecchiamento della popolazione italiana, vi dico subito che per me la crisi delle nascite è una bellissima notizia. Insomma, non capisco perché la gente voglia continuare a riprodursi in questo triste mondo malato, non la inviterò mai a farlo. Certo, questo problema, no, della tenuta del sistema pensionistico in Italia è un problema serio, nel senso che tutti gli esperti nel campo appunto parlano di un sistema che assolutamente è vicinissimo al collasso, perché ne parla oggi La Stampa, perché la vita lavorativa in Italia è di soli 33 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli anni in cui in Italia si lavora sono solo 33, mi metto le mani nei capelli a pensare che uno debba dedicare 33 anni della propria vita a lavorare, ma questi anni sono 40 e passa in Germania, più di 37 in Francia, 36 in Spagna, addirittura nei Paesi Bassi si arriva a 44 anni. Aiuto!

Certo, ovviamente l'articolo, così come il direttore della CNA, appunto la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Imprese, parla del problema della disoccupazione giovanile, del grande gap rispetto al genere, per cui il divario tra lunghezza della vita lavorativa, potremmo dire, tra persone socializzate come donne e uomini raggiunge i 9 anni in Italia, per cui tendenzialmente appunto l'occupazione femminile è molto più breve perché è molto più difficile per le donne lavorare e per la mancanza di una possibilità di conciliare lavoro e famiglia e il fatto che si dia per scontato che insomma sono le madri a dover rimanere a casa mentre i padri ad andare a lavorare.

0: Allora, il prossimo articolo che vi vado a leggere, siamo arrivati a pagina 5 della stampa, non possiamo saltare nessun articolo perché sono tutti fondamentali. Cioè, il titolo è: le spese per la difesa spingono il PIL, serve più autonomia da USA e Cina. Queste sono le parole riprese da Fabrizio Goria nell'articolo in primo piano a pagina 5 della stampa, edizione di oggi, martedì 18 agosto 2026. Il capo economista della BCE, in un incontro a porte chiuse, fa un confronto per quello che sono le spese per la cosiddetta difesa dei paesi europei, che in tanti paesi europei e nel paese statunitense ormai, senza insomma fatti cadere tutti i veli, si chiamano semplicemente misteri della guerra. Appunto, vi leggerò a breve questo articolo che ci parla dell'aumento degli investimenti nella cosiddetta difesa, appunto, da parte dei paesi europei. Negli ultimi 2 anni si parla di un balzo in avanti del più 25%, insomma, numeri che fanno davvero paura. Vi metto però prima un'altra canzone di Zefe. Questa è Kif Sharoft, una di quelle con cui abbiamo conosciuto il rapper Zefe.
1: Yo, malla mondo.

E abbiamo ascoltato Zefe con Kifsha Ropt. Dopo magari ci ascoltiamo la mia preferita di Zefe, che è C'est la rue. Poi ci ascolteremo anche l'ultima canzone di Baby Gang dal titolo Arraga. Prima vi leggo questo articolo. Ah, magari cambio anche la musica di sottofondo. Cioè, continuiamo ad ascoltarci questo strano drum and bass acidone. Ma sì, dai, ultimi minuti, anzi mettiamo subito un bellissimo set di sottofondo del Tech Sud dell'anno scorso. Appunto, come vi dicevo, questo articolo parla dell'enorme balzo in avanti della spesa militare per quasi tutti i paesi europei. Il titolo scelto dalla stampa è "Le spese per la difesa spingono il PIL", quindi insomma una cosa positiva secondo la stampa. "Serve più autonomia da USA e Cina", quindi l'Europa dovrebbe spendere ancora più soldi, come se quelli che già spende non fossero sufficienti.

Quindi l'articolo di Fabrizio Goria inizia così: il riarmo europeo sta cambiando la struttura dell'economia continentale. La spesa militare si candida a nuovo motore del prodotto interno lordo, specie se si punta su ricerca e sviluppo. Philip Lane, capo economista della Banca Centrale Europea, illustra al congresso annuale della European Economic Association a Dublino i contorni di uno shock industriale che ridisegna l'Eurozona, con 418 miliardi di euro di spesa per la difesa nel 2025, in rialzo del 20% sul 2021. Numeri destinati a salire. L'incremento dei budget garantisce un effetto espansivo sulla crescita,

Nessuna parola nell'articolo sulla crisi dell'auto, sul fatto che appunto stiamo sostituendo questa industria con quella militare. Le preoccupazioni di Philip Lane è che si spenda così tanto del PIL dei singoli paesi europei senza che questa abbia una ricaduta positiva sui bilanci pubblici, che non attingono più soldi da altri lati se non appunto dall'Europa stessa, ma anche una frammentazione delle catene di fornitura, per cui oltre la metà dei fornitori aziendali opera fuori dall'Unione Europea, disperdendo quindi le risorse e perpetuando una dipendenza europea dall'estero per quanto riguarda appunto i piani del riarmo.

Quindi, rispetto alle conseguenze sul PIL dei singoli paesi che hanno aumentato di molto la loro spesa in armi senza che, insomma, ci fossero dei grandi miglioramenti sull'economia, appunto, vengono quantificati, appunto, questi sforzi militari misurando l'impatto sui debiti sovrani, viene confermato il superamento della soglia del 2% del PIL per numerosi membri della NATO, con Estonia, Lettonia e Lituania che primeggiano in queste spese. Vi dico soltanto che l'Estonia spende quasi l'8% del suo PIL in investimenti per il riarmo, la Lettonia e la Croazia sono intorno al 6%. E fa notare questo Philip Lane, insomma, capo economista e membro del consiglio esecutivo della Philip Lane, che è particolarmente preoccupato per questo impegno nelle spese di riarmo e per quanto possa risultare gravoso per nazioni ad alto debito pubblico come l'Italia, la Francia e la Grecia, strette tra vincoli di disavanzo e necessità di ammodernamento.

Vabbè, vi taglio questo lungo articolo pieno di insomma, parole del lessico strettamente economico e insomma vi dico in soldoni quello che sta dicendo la BCE. Cioè sì, stiamo spingendo molto con le spese per la difesa, con budget del 2 o 3% del PIL in paesi che non hanno una grande crescita e che già conoscono una fortissima inflazione, quindi il rovescio della medaglia di questi cosiddetti investimenti in armi, come se gli investimenti in armi non fossero un investimento sulla sicurezza di venire uccisi da quelle stesse armi o di uccidere con quelle stesse armi. Ecco, il rovescio della medaglia, secondo il capo economista della BCE, sono i prezzi al consumo, cito qua tra virgolette, già penalizzati in questi mesi dalle fibrillazioni geopolitiche in Medio Oriente. Vi dico soltanto che nella stampa dell'altro ieri il proprio la prima pagina titolava così: Hormuz, la crisi di Hormuz spinge il turismo italiano, l'Italia è piena di turisti. Vabbè, che dire, un aumento, una voce di spesa così, così forte impone un adeguamento dei rendimenti governativi per bilanciare insomma questi fondi e contenere aspettative di rincaro. Questo normalmente si fa alzando le tasse, ma insomma ci sono chiaramente dei rischi legati all'aumento delle tasse, così come ad altro tipo di politiche monetarie, con possibili aumenti appunto della tassazione sul lavoro per arginare i deficit emergenti. E qual è la soluzione secondo Philip Lane? Secondo lui il più della metà di questi investimenti nelle fabbriche di armi finiscono a imprese, magari anche europee, ma che operano comunque fuori dall'Unione e quindi all'interno dell'area euro risiede solo, e questo è il dato che viene fornito dalla stampa, l'11,7% delle filiali. Quindi in pratica noi spendiamo soldi anche in imprese europee che però hanno gran parte delle loro filiali all'estero, e quindi, cioè, qual è la ricetta della BCE? Dovremmo investire nella ricerca, ma non nella ricerca, che ne so, contro il cambiamento climatico, nella ricerca sanitaria, nella ricerca, no, dell'educazione, dell'università.

incredibile che non si parli del fatto che questo tipo di scelte politiche sottraggono risorse enormi alla sanità, alla scuola, all'abitare, al cercare di adeguarsi a questa crisi ecologica e ambientale di dimensioni appunto catastrofiche.

Intanto vi do alcuni dati: l'Europa è il continente che più contribuisce alla corsa al riarmo, con un aumento complessivo del 14% della propria spesa militare. L'Italia non fa eccezione, con un aumento del 20%, il nostro paese è tra i principali contributori della spirale militarista europea, rientrando stabilmente nel gruppo dei primi 15 paesi della classifica, insomma, dell'aumento delle spese in armi, secondo i dati del SIPRI, che è lo Stockholm International Peace Research Institute.

Allora, pagina 6 della Stampa, ci sono due articoli che sono particolarmente interessanti perché parlano uno di Gaza e l'altro della situazione in Iran. Sappiamo che dall'inizio di quest'ultimo cessate il fuoco coordinato dal Board of Peace sono continuati gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Secondo il ministro della sanità di Gaza sono oltre 1250 le persone che sono state uccise dall'entrata in vigore dell'accordo di tregua di ottobre.

Domenica è stato pubblicato un podcast in cui intervengono Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, e Rom Breslavsky, un ex ostaggio israeliano che è stato detenuto nella striscia di Gaza. E che cosa dice Ben-Gvir? Dice: non è un segreto, non sono d'accordo con Netanyahu, credo che a Gaza dovremmo continuare a compiere assassini eliminando almeno 30 o 40 persone ogni notte. E il ministro ha poi allargato il bersaglio anche oltre le persone considerate una minaccia immediata, e dice: non solo quelli che rappresentano una minaccia, lì ci sono persone che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone. Così ha parlato Itamar Ben-Gvir. Non è la prima volta che pronuncia dichiarazioni di questo tipo nei confronti della popolazione palestinese. Queste sue affermazioni, tra l'altro, sono state sottoposte all'attenzione della Corte Internazionale di Giustizia come elementi utilizzati per sostenere l'accusa di genocidio nei confronti di Israele.

Vi ho dato queste notizie che non troverete nell'articolo a firma Fabiana Magri, che è uscito oggi sulla Stampa, siamo a pagina 6 e il titolo è Kushner Netanyahu, pressing su Gaza, un generale USA per disarmare Hamas. 4 ore di colloqui con il Board of Peace. Israele dice nessun ritiro prima della smilitarizzazione e Trump intanto minaccia l'Oman. Inizio a leggere quello, insomma, il classico articolo dei toni personalistici e sensazionalistici di Fabiana Magri, che inizia così. Jasper Jeffers è un generale delle forze speciali americane, uno abituato a occuparsi di come combattere le guerre più che del disarmo dei nemici. Ma solo venerdì scorso a Tampa, dopo 25 mesi al comando della CENTCOM, quindi del comando centrale statunitense per le operazioni speciali, ha passato il testimone a Thomas Donovan per concentrarsi sulla sua nuova missione, guidare la forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe accompagnare il dopoguerra a Gaza. E quindi Jeffers, la massima autorità a cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto, come passo propedeutico alla ricostruzione della striscia, che siano consegnate le armi da Hamas e distrutte sotto la supervisione degli Stati Uniti.

Queste e poche altre novità sono emerse ieri a Gerusalemme dal colloquio a porte chiuse tra Netanyahu e Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e suo inviato speciale per la pace e altri business in Medio Oriente. Nella breve nota, l'ufficio del primo ministro di Israele ha parlato di discussioni approfondite e costruttive con il Board of Peace. L'incontro è iniziato a quattro occhi, quelli di Netanyahu e di Kushner, prima che si unissero Nikolai Mladenov, che è il direttore del Board of Peace, l'ex premier britannico Tony Blair, il capo dei servizi interni israeliani David Zini, il capo dell'intelligence militare Aman, il generale Shlomi Binder, l'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee e altri funzionari politici israeliani e militari statunitensi.

Ok, vi ho fatto ascoltare un po' di questo set, secondo me è fantastico, il Tech Sud, perché insomma mi piacciono particolarmente gli ultimi due pezzi. Avete gradito, mi avete scritto al 346-66-73263. Tra l'altro ne approfitto per salutare, oltre come dicevo prima, tutte le persone che boccheggiano dal caldo in una cella, ai domiciliari o in qualunque altra situazione di privazione della libertà. Saluto anche quindi tutte le persone che con questo caldo estremo stanno lavorando. Stavamo leggendo questo articolo che parla del Board of Peace e del piano del generale Jasper Jeffers per disarmare Hamas, articolo che in nessun punto parla del massacro che continua a Gaza, se non per chiarire come Netanyahu rivendichi e continui a rivendicare il diritto a compiere operazioni militari sul territorio di Gaza, e che non ci sarà alcun ritiro dalla famosa linea gialla che si estende sempre di più e che denota il territorio della striscia di Gaza che viene stabilmente occupato dalle IDF, che come appunto dice Netanyahu non ha nessuna intenzione di ritirare. E parla invece questo articolo di questo continuo siparietto che ci sarebbe tra Netanyahu e Trump, dove Trump dichiara che sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero più Gaza, e del fatto che Zini e Binder, che sono figure legate allo Shin Bet israeliano, abbiano presentato dei documenti di intelligence sui finanziamenti da parte turca alla fazione di Hamas. Ma la risposta di Kushner, cito testualmente, un uomo d'affari senza troppi sentimentalismi, ha deciso il giorno precedente di incontrare comunque i leader di Hamas. Non un articolo appunto particolarmente ben fatto, il titolo parla appunto di questo disarmo di Hamas, al suo interno non si trova nulla in realtà, se non appunto questi tentativi di Kushner a riguardo. Non si parla di quello che si promette nell'articolo, ma si chiude così: mentre Kushner si occupa della striscia e annuncia a Fox News che si aspetta di vedere progressi entro un mese, da quanto siamo abituati a questi progressi generici entro un mese da parte di Trump, del suo genero e di tutto il suo entourage. Appunto, Trump, continua l'articolo, guarda all'Iran e allo stretto di Hormuz, dove la scadenza del preaccordo di 60 giorni è passata tra indifferenza e rinnovate minacce, con Teheran che di fatto tiene chiuso lo stretto e gli Stati Uniti che bloccano i porti iraniani nel tentativo di fare pressione sulla Repubblica Islamica o farne collassare l'economia affinché raggiunga un accordo. Il presidente Tycoon non gradisce i colloqui che l'Iran sta svolgendo in parallelo o in barba agli Stati Uniti con l'Oman per la gestione di Hormuz, e vengono citate le parole del presidente statunitense: se Muscat, capitale dell'Oman, si metterà di mezzo, li bombarderemo senza pietà. Il dossier iraniano ha prodotto anche un'altra scossa: due droni esplosivi Hadid 110 che, secondo l'antiterrorismo del Kurdistan iracheno, sono stati lanciati dal territorio iraniano. Hanno preso di mira l'ufficio del premier Masrur Barzani e la presidenza del capo dell'agenzia di sicurezza regionale a Erbil. L'attacco è sapore del retroscena: il presidente della regione, Nechirvan Barzani, cugino del premier, è l'uomo che Trump aveva utilizzato in maggio come canale riservato con i Pasdaran, chiedendogli di sondarne i vertici durante i negoziati. Appunto, le parole di Trump a un'intervista ieri, proprio mentre scadeva il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran firmato a giugno, è stata: se l'Oman si mette di traverso, lo bombarderemo senza pietà. Questo per il presidente Gesù.
E questo appunto, questa minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di lanciare attacchi contro l'Oman se si metterà di traverso ai colloqui tra Washington e Teheran si motiva dal fatto che l'Oman è impegnato in colloqui con l'Iran per creare un corridoio sicuro per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, che abbiamo imparato a conoscere come un punto di transito strategico per il petrolio, il gas, ovviamente tutti anche i derivati del petrolio e del gas, come per esempio i fertilizzanti, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e al Mare Arabico.

0: Ricordo che il memorandum d'intesa firmato dagli Stati Uniti e l'Iran a giugno imponeva a Teheran di riaprire il passaggio dallo stretto di Hormuz e di confermare che non avrebbe sviluppato armi nucleari, mentre Washington si impegnava a revocare il blocco navale contro l'Iran e a sospendere le sanzioni all'Iran. L'accordo, ormai scaduto, concedeva alle due nazioni 60 giorni per definire un'intesa definitiva. Direi che, insomma, no, NCS, non ci siamo. E vi metto una canzone di Zefe, C'est la rue, e poi torniamo con questa rassegna stampa e parleremo di Iran.
1: Si qua, guarda, carne halal. Questa è la scena italiana.
2: Aua, oui. Ma ce l'hai o che parla? Sbirri petas. انا ورا السيتي انا ورا السيتي ولا تقحى Non vogliono farmi cantare, non vogliono farmi rappare, ma io non posso non rappare, non c'è legge che può fermare la voce di tutte ste strade, la fame di tutta sta calle. Porta sbirri fuori dal locale, puoi portare pure tua madre, che tanto io canto lo stesso, anche fuori fra nel parcheggio, con il mio frero che mette i pezzi dall'impianto della sua Peugeot. Siamo i ragazzi.

foarte di un immigrato. Oh mamma, tutti sti qua vogliono fermarmi, ma la madama non tocca la musica. Non fermerà la voce di queste stra. Ora che c'è zio, fila scena.

Allora, abbiamo ascoltato questa rapper di lingua italiana, Shark, dopo il grande Zefe con C'est la rue. Nel frattempo mi sono arrivati un po' di messaggini al 346-6673-263. Vi invito chiaramente a continuare a scriverci, sia per segnalare la presenza di posti di blocco in città o in cintura, sia insomma per interagire con noi. L'ultimo messaggio chiede notizia della DJ di Radio Blackout, Maria. E ovviamente la saluta, cosa che insomma facciamo anche noi, insomma, forza Maria.

L'articolo che parla appunto della repressione in Iran parla di 916 condanne a morte nel 2026 e il titolo scelto, L'anello del gatto, che normalmente, insomma, un giornalista che scrive di Cina sceglie questo titolo: ci avevano promesso aiuto, ma siamo più soli. La rabbia degli iraniani tra esecuzioni e arresti. Non permettete che mi dimentichino, che la nostra voce si spenga mentre il resto del mondo guarda da un'altra parte. Sono state queste le ultime parole di Arvind Kheir Khan, 20 anni, ucciso dal regime iraniano il 1 agosto per la sua partecipazione alle manifestazioni di gennaio. Un appello ai coetanei pronunciato in una telefonata dal braccio della morte che oggi suona come l'epitaffio di un'intera generazione. La guerra lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran doveva indebolire la Repubblica Islamica. Per il movimento di protesta, quella pressione militare aveva alimentato la speranza che l'intervento esterno aprisse una breccia nel regime. A mesi di distanza, il racconto dei giovani iraniani è l'opposto. Molti si dicono abbandonati e più esposti di prima. I numeri parlano chiaro. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, Volker Turk, dal 19 marzo sono state eseguite almeno 56 condanne a morte per reati legati alla sicurezza nazionale, 27 delle quali collegate alle proteste. Oltre 100 persone affrontano oggi accuse analoghe, a rischio imminente di pena capitale. L'Abdurrahman Bowman Center calcola che dall'inizio dell'anno l'Iran abbia giustiziato almeno 916 persone, un ritmo che rischia di avvicinarsi al record del 2025, quando le esecuzioni superarono quota 1639. Tra le vittime più giovani figurano anche Erfan Esfandiari e Gol Mohammad Mohammadi, giustiziati in luglio. Organizzazioni indipendenti, tra cui Hrana, stimano oltre 42.000 arresti legati alle mobilitazioni. Nei racconti raccolti sui canali criptati e forum di attivisti, il senso di essere stati usati come pedine ricorre con insistenza. Per Mehdi, e qua inizia un virgolettato, siamo ormai sotto una legge marziale di fatto. Ora che gli Stati Uniti sono tornati sulle loro parole, i Pasdaran e i giudici sono diventati ancora più spacciati e spietati. Sanno che nessuno fermerà le loro esecuzioni. Da Kermanshah, un utente ricorda la notte in cui circolò l'annuncio che gli Stati Uniti erano carichi e pronti. Nel suo quartiere la gente tornò in strada convinta di una copertura che non arrivò mai. 24 ore dopo, Trump ringraziava Teheran per aver fermato le esecuzioni, una versione smentita persino dalla televisione di Stato iraniana. Su New Iran, un utente di Tabriz riassume il paradosso. Cito il virgolettato: quando la Casa Bianca lancia quegli slogan, gli unici a prenderli sul serio fino in fondo sono i giudici del regime. Li usano per l'accusa di infiltrazione e spionaggio nei processi farsa. Il risultato? Zero aiuto reale dall'esterno e condanne a morte raddoppiate per noi in Iran. Mariam, 36 anni, di Teheran, dice: gli Stati Uniti e Trump ci hanno ingannati. È stato tutto uno spettacolo. Hanno usato il linguaggio dei diritti umani unicamente per il proprio beneficio. Sulla stessa linea il rapper dissidente Tomaj Salehi, secondo cui la libertà iraniana non è mai dipesa dalla volontà di un altro paese e il cammino dei suoi concittadini non si fermerà che ci sia guerra, accordo o supporto straniero.

A questo clima si è aggiunta una stretta legislativa. Il Parlamento ha fatto avanzare un disegno di legge che criminalizza i contatti con media stranieri. Mentre a Washington si parla di de-escalation e di rotte marittime sicure, commenta un attivista 25enne di Isfahan, qui i blindati girano a fari spenti. Non credere mai a un politico straniero che ti promette la libertà con un posto. La diplomazia internazionale si calcola in interessi energetici, la nostra vita in ore di attesa prima del patibolo. Insomma, sono queste le parole delle persone in Iran riprese da questo articolo della stampa, che giustamente ricorda come Israele e Stati Uniti fossero particolarmente indignati per la mancanza di diritti civili e libertà civili in Iran a causa del regime degli Ayatollah, e quindi insomma abbiano mascherato così parte dei loro interventi contro la Repubblica Islamica, e come di fatto invece il regime iraniano è ben saldo in Iran, e come la guerra ha di fatto aumentato la coesione interna del paese e anche la repressione.

Abbiamo ascoltato il rapper iraniano Tumaj con questa canzone che parla della repressione che le persone che lottano in Iran per la libertà subiscono. Vi consiglio di insomma ascoltarlo e seguirlo. È anche stato incarcerato l'anno scorso, il suo nome è appunto, come vi dicevo, Tumaj. Proseguiamo con questa rassegna stampa, siamo arrivati a pagina 7 della stampa con quello che è decisamente un altro, insieme alle grandi opere, cavallo di battaglia della stampa, cioè in generale direi l'atlantismo e la necessità di insomma sostenere Kiev contro la minaccia russa che così a leggere gli articoli sembrerebbe sempre pronta a estendere la guerra, le operazioni militari dall'Ucraina all'Europa in generale. Così a riguardo vi cito la profezia di Calenda del giorno 12 agosto sul Fatto Quotidiano, dice: in autunno Putin attaccherà la NATO, è la sua unica soluzione per sopravvivere alla guerra. Insomma, Calenda è uno dei portavoce maggiori della minaccia russa come insomma una scusa per aumentare tutte le attività belliche in sostegno dell'Ucraina e contro appunto la Russia, e in questo senso vanno anche lette secondo me tutte le notizie, tutti gli articoli che appaiono sulla maggior parte dei quotidiani europei rispetto per esempio allo sconfinamento di droni che sarebbero sempre insomma secondo questi giornalisti droni russi che attaccano i paesi dell'est Europa. Poi quasi sempre questi droni si rivelano essere droni ucraini che per riuscire a bypassare lo scudo difensivo nei confronti dei droni da parte della Russia utilizzano corridoi che sono di paesi europei per andare all'ultimo a entrare sul territorio russo. E l'articolo di Filippo Femia di oggi sulla stampa parla esattamente di questo, e con toni sensazionalistici leggiamo: immagini satellitari svelano 10 basi russe per i droni, possono colpire Varsavia. Gli esperti di intelligence, costruite ai confini con l'Ucraina 59 rampe di lancio, i velivoli kamikaze hanno la gittata di 1000 km, allarme tra i paesi NATO. L'articolo inizia descrivendo questa immagine satellitare che mostrerebbe 4 depositi di droni incastonati in, cito, quello che fino a 2 anni fa era una distesa di verde, poco distante, collegate a una strada, 2 rampe di lancio meccaniche utilizzate per il decollo dei velivoli senza pilota di ultima generazione. E questa è una delle 10 basi segrete situate lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia che la Russia utilizza per i suoi massicci raid. Ma da quelle infrastrutture militari, droni kamikaze a lungo raggio potrebbero colpire anche il fianco orientale della NATO. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano britannico The Telegraph, che ha incrociato documenti riservati con immagini riprese dai satelliti. In totale sono 59 le piattaforme di lancio individuate grazie a diverse società di intelligence. Sono state costruite in basi militari già esistenti, ma anche realizzate da zero in aree civili della Russia rurale. Dalle rampe, che si trovano a un centinaio di chilometri dai confini ucraini, possono essere lanciati i droni di produzione russa più avanzati, che hanno motori a reazione che permettono una velocità di 600 km orari, in grado di eludere le difese aeree di Kiev. E quello su cui poi si concentra l'articolo non è tanto la difficoltà di Kiev e delle sue difese aeree rispetto appunto a riuscire a fermare questi droni, ma la gittata di circa 1000 km di questi droni russi, appunto, che costituiscono, cito testualmente, una vera minaccia per l'Alleanza Atlantica.

insomma, sono fortemente concordi gran parte dei ministri della difesa europei e tutte le varie agenzie di intelligence europee e statunitensi su un possibile attacco del Cremlino attraverso droni già in autunno, con delle operazioni false flag la cui colpa sarebbe poi fatta ricadere per depistaggio sull'Ucraina.

La stessa cosa è successa a Colleferro, in cui l'azienda ex Simmel ha preso fuoco ed è esplosa. Si tratta di una fabbrica di armi esplosa appunto a Colleferro, e Carlo Calenda di Azione Filippo Sensi del PD hanno subito chiesto chiarimenti al governo, parlando dei sospetti di una pista russa.

Intanto sul fronte delle sanzioni l'Unione Europea prepara un altro giro di vite, lo ha annunciato l'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, sottolineando che si sta mettendo a punto la più ampia lista di sanzioni dall'inizio della guerra. Vi ricordo che quando la guerra è iniziata sembrava che le sanzioni dovessero far collassare di lì a qualche giorno o settimana l'economia russa, e ora aumenta questo nuovo pacchetto di sanzioni che sta passando secondo me un po' in sordina in questo caldissimo agosto 2026. Bene, questo nuovo pacchetto di sanzioni aumenterebbe di un terzo il numero di persone, aziende e organizzazioni russe colpite appunto dalle sanzioni. Cito la Kallas che dice: la pressione deve essere aumentata finché Putin non porrà fine alla guerra. E poi ha continuato appunto con questo allarme sulle crescenti minacce ibride del Cremlino contro l'Europa e dice: sabotaggi, spionaggi, attacchi informatici sono nella maggior parte dei casi riconducibili a Mosca.

Sulla stessa pagina c'è un articolo a firma Lorenzo Lamperti, che scrive da Taipei. Sapete che Lorenzo Lamperti appunto scrive spesso dalla capitale taiwanese, e in questo articolo parla di Corea del Nord, Corea del Sud, perché è il comportamento così... Così cito Francesco Dall'Aglio: il comportamento dadaista della politica estera di Trump rende il mondo sempre un po' più imprevedibile. Quindi Trump recentemente ha scritto così su Truth, sul suo social: "Based on my very good relationship with Kim Jong-un of North Korea, I am not happy with the fact that the United States has, long ago, agreed to participate in joint military exercises with South Korea." Ve lo traduco. Donald J. Trump, dal suo profilo ufficiale, dice: basandomi sulle mie ottime relazioni con Kim Jong-un della Corea del Nord, non sono per niente felice che gli Stati Uniti, molto tempo fa, abbiano deciso di partecipare a delle esercitazioni militari riunite con la Corea del Sud. "These exercises are not only costly, with much of these costs paid for by the United States of America, as usual, but send a signal that is totally inappropriate and hostile to a country that, as long as Donald J. Trump has been president, has been unthreatening and respectful." Quindi si lamenta delle spese di queste esercitazioni molto costose, molte delle quali, dice, come as usual, i costi ricadono sempre sugli Stati Uniti d'America. E la cosa che più preoccupa a Donald J. Trump è il segnale inappropriato e ostile che queste esercitazioni congiunte con la Corea del Sud procurano in un paese, la Corea del Nord, che... per tutta la durata dei due mandati di Donald J. Trump si è dimostrato essere, la Corea del Nord, un paese rispettoso e non minaccioso. "Therefore, and based on the fact that it's too late to cancel, I have instructed Secretary of War Pete Hegseth to substantially reduce the joint military exercises." Quindi dice: purtroppo era troppo tardi per annullare queste esercitazioni, quindi ho istruito Pete Hegseth sulla riduzione il più possibile di queste operazioni. E aggiunge: "While somewhat unrelated", quindi forse non sembra essere direttamente collegato a quanto sto dicendo, ma per primo Donald J. Trump nel suo account mette un punto interrogativo tra due parentesi, a lasciar credere che insomma non sia veramente, ci sia qualcosa che insomma non dice. Aggiunge: "I recently asked the president of South Korea if they would like to join us in the denuclearization of the Islamic Republic of Iran, and they said no thanks." E quindi dice: ma forse non c'entra niente? Punto di domanda. Però di recente ho chiesto al presidente della Corea del Sud se volessero unirsi all'esercito statunitense per le operazioni nello stretto di Hormuz contro l'Iran, e loro ci hanno detto no grazie. E insomma così si chiude il post che ha scritto Donald J. Trump, ed è su questo che Lorenzo Lamperti scrive: "Ripescare una fotografia insieme di 7 anni fa. Questa è la fotografia di un incontro storico che risale al 30 giugno del 2019, in cui Trump e Kim Jong-un si sono stretti la mano sulla linea che divide le due Coree, Panmunjom. Appunto, era il 30 giugno del 2019, è un momento spettacolare appunto tra il presidente degli Stati Uniti e il leader supremo della Corea del Nord. E poi dice: ha ordinato di ridimensionare le esercitazioni militari annuali congiunte con la Corea del Sud a poche ore dal loro inizio. Sono costose e inviano un segnale ostile a un paese che, da quando sono presidente, si è sempre dimostrato rispettoso. Dato che è troppo tardi per annullarle, ho incaricato il Pentagono di ridurle in modo sostanzioso", ha aggiunto, lanciando l'ennesimo segnale di dialogo a Kim. "Non è la prima volta", ci dice Lorenzo Lamperti. Durante il primo mandato, Trump aveva ridotto le esercitazioni per favorire i vertici di Singapore e Hanoi.
tornato alla Casa Bianca, ha teso più volte l'amo al dittatore nordcoreano. Già lo scorso ottobre, poi a maggio, Trump aveva flirtato con l'idea di incontrarlo durante i viaggi in Asia. Ipotesi respinta. Ma nei mesi scorsi da Pyongyang è arrivata una risposta nemmeno troppo implicita dopo l'iscrizione dello status nucleare nella Costituzione. Parafrasando, possiamo parlarci, ma la denuclearizzazione non può essere argomento di discussione. D'altronde, Kim si presenterebbe al tavolo con Trump con molte più carte in mano del passato. L'arsenale nucleare è più avanzato, l'isolamento meno stringente e l'alleanza militare con la Russia, suggellata dall'accordo di mutua difesa siglato 2 anni fa, rende Kim più audace.

Ovviamente il ridimensionamento delle esercitazioni con la Corea del Sud accresce i timori della Corea del Sud, che è uno storico partner degli Stati Uniti, rispetto all'affidabilità di Washington, che scatena altri timori a catena da parte di altri partner strategici. Mi viene in mente il Giappone, per esempio, che sta a sua volta accelerando il programma di riarmo dopo le insistenti richieste di Washington di farlo, e ovviamente anche Taiwan si preoccupa per queste mosse per quanto riguarda un alleato storico degli Stati Uniti come la Corea del Sud. Allo stesso modo anche Taiwan lo è, ma Trump ha congelato da mesi la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari a Taipei proprio per tutelare il proprio dialogo con Xi Jinping. E insomma, anche questa questione nella stampa di oggi, in questo articolo finalmente ben fatto da Lorenzo Lamperti.

Arriviamo a leggere un articolo che parla dell'ennesima strage nel Mediterraneo, del naufragio al largo delle coste libiche. Sono 50 migranti che sono stati tratti in salvo da una nave di emergency. L'articolo inizia così: li hanno trovati riversi sotto coperta, ammassati e stretti l'uno all'altro. Erano ormai in asfissia, molto probabilmente per i vapori del carburante e dei fumi di scarico del barchino in legno sovraccarico su cui viaggiavano con altre 50 persone. Per 7 di loro non c'è stato niente da fare. Altri 2, soccorsi al largo della Libia dalla nave umanitaria di Emergency, lottano ancora tra la vita e la morte. E altri superstiti, per la maggior parte originari di Somalia e Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara, in Libia, e di essere rimasti per 24 ore senza cibo e acqua. Più della metà, 29, sono minori soli, stremati e ancora sotto shock. Tra di loro ci sono anche alcuni parenti delle vittime, un cugino e un amico strettissimo. I 2 in fin di vita sono stati invece evacuati con urgenza dalla Guardia Costiera.

Quella di ieri è stata l'ennesima tragedia che allunga la lista delle morti nel Mediterraneo centrale. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, OIM, sono già 893 le vittime in questa fetta di mare contro le 702 dello scorso anno. Ma il paragone assume particolare rilevanza se si confrontano i dati degli arrivi. Oggi sono 17.800 e invece erano il doppio, 39.000 l'anno scorso, il 17 agosto del 2025. Meno sbarchi, più morti, molti delle quali invisibili. Naufragi fantasma di cui si ha notizia solo quando i corpi affiorano dall'acqua, lasciando la traccia dell'ennesimo naufragio. Il Mediterraneo centrale continua a essere la rotta migratoria più letale al mondo. Dal 2014 oltre 26.700 persone hanno perso la vita lungo questa rotta. Quest'anno, a fronte di una diminuzione degli arrivi di circa il 54%, abbiamo registrato un aumento di oltre il 27% del numero di morti e dispersi, dato che conferma una gravissima emergenza umanitaria. Venerdì scorso altri 11 corpi sono stati avvistati in mare in avanzato stato di decomposizione dall'aereo di monitoraggio Albatros, gestito congiuntamente da SOS Mediterraneo e dalla Humanitarian Pilots Initiative. Le circostanze e il momento esatto del naufragio rimangono per ora sconosciuti, ma secondo le ONG queste morti restano la conseguenza umana più evidente delle politiche letali dell'Europa, improntate all'indifferenza e alla deterrenza a tutti i costi. In particolare SOS Mediterraneo denuncia negli ultimi mesi una crescente presenza in mare delle motovedette libiche, che adottano comportamenti minacciosi e intimidatori nei confronti delle imbarcazioni di ricerca e soccorso delle persone in difficoltà. L'ONG intanto sta viaggiando con 55 migranti verso il porto di Ortona e oggi è previsto l'arrivo a Ravenna della tedesca SOS Humanity con 73 persone a bordo. E vi metto l'ultima canzone di Baby Gang, il titolo è Harraga, quindi sapete, gli Harraga sono quelle persone che bruciano le frontiere. Tra l'altro vi consiglio di andarvi a cercare sul sito www.radioblackout.org proprio l'ultima puntata di Harraga, la puntata di Ferragosto dedicata alle recenti proteste nel centro di detenzione amministrativa di Pastrogor in Bulgaria, che parlano insomma di diversi temi, tra cui la detenzione, il controllo e la repressione delle persone in movimento dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione, che è avvenuta lo scorso 12 giugno. Vi consiglio di andarvelo a cercare. Questo patto europeo per la migrazione cambia moltissimo le carte in tavola, risponde alle esigenze sempre maggiori di controllo della popolazione in movimento, in migrazione, e al desiderio di fermare completamente queste rotte e rispedire le persone al di fuori della fortezza Europa.

0: all'alba.
1: Abbiamo sentito l'ultima canzone di Baby Gang di qualche giorno fa, dedicata appunto alle persone che decidono di bruciare i confini. Siamo arrivati alle pagine dedicate alla politica della stampa, cioè si parla ancora del conduttore di Report Ranucci e di Walter Lavitola, che faccendiere che avrebbe organizzato un finto attentato per aumentare la scorta. Insomma, è veramente una questione quantomeno opaca. Ovviamente non ne so assolutamente niente di queste questioni. Mi sembra però che insomma, quello che leggo ultimamente molto da parte di tanti articolisti, questo articolo a firma Irene Fama, direi una delle firme più sfacciate della stampa, che dalle pagine del Locale si è fatta strada, adesso scrive addirittura da Roma su questo, insomma ci sia molto astio da parte della politica in generale, del mondo del giornalismo, nei confronti di una trasmissione che mi sembra una delle poche che svolge ancora un giornalismo di inchiesta in televisione.

Sempre nelle pagine dedicate alla politica non sono riuscita proprio a tirare giù questo lungo articolo delle beghe interne alla Lega tra chi difende Salvini e gli anti-salviniani.

Ma invece, siccome Salvini è un grandissimo difensore dell'operato delle forze dell'ordine nel momento in cui queste sparano, questa è la sua reazione all'ennesimo caso di un agente che ha sparato a un uomo, tra l'altro detenuto e ammanettato colpendolo, e Salvini dice: ha fatto il suo lavoro. Ma su questo siamo d'accordo, cioè proprio questo è il lavoro delle forze dell'ordine, ci voleva qualcuno che lo dicesse con un po' di sana onestà.

sapete che uno degli ultimi decreti sicurezza ha creato un nuovo registro 45 bis per i casi in cui appare evidente che le forze dell'ordine hanno sparato o hanno ucciso, hanno cercato di uccidere delle persone in presenza di una fantomatica giustificazione, quindi insomma il caso diventa a questo punto l'iscrizione dell'agente della polizia penitenziaria di Prato nel registro degli indagati con l'ipotesi di tentato omicidio, dopo che domenica pomeriggio all'interno del pronto soccorso ha sparato contro un ragazzo di 22 anni in stato di arresto che era ammanettato all'interno dell'ospedale e contro il quale l'agente di polizia penitenziaria ha sparato 3 colpi di pistola, uno dei quali l'ha colpito.

Così sono stata a lungo indecisa se parlare o meno delle opere di Antonello da Messina che sono state rubate in un museo, appunto nel museo di Messina nella notte di Ferragosto. Sono alcune parti del Polittico di San Gregorio, un'opera d'arte di inestimabile valore, di uno dei più grandi artisti italiani del 400. Sono state sottratte queste opere, alcune poi sono state abbandonate in strada e sono stati i passanti così a avvertire il personale del museo che appunto c'erano delle opere d'arte di Antonello da Messina abbandonate fuori dal museo e così facendo, insomma, si è risaliti al furto di queste opere. Un capitolo particolarmente doloroso perché lo stesso museo aveva visto sottratti 250 reperti, altre opere d'arte, tra cui trittici fiamminghi, tene del Settecento, maioliche veneziane che erano, insomma, sparite durante il dopoguerra e quando poi Maria Cascina nel 49 era arrivata alla direzione di questo museo, si era resa conto della mancanza di centinaia e centinaia di pezzi. Quindi c'erano stati ai tempi delle inchieste, delle interrogazioni parlamentari, molte opere d'arte erano state riconsegnate ai tempi in anonimato, e nel 2017, dopo questo lunghissimo inventario, insomma, attendibile, cioè, dopo che si era cercato di capire quante opere d'arte erano realmente tali e quante erano state sostituite con dei falsi, ecco, nel 2017 arriva l'inaugurazione di questo museo, nella giornata di Ferragosto delle importantissime opere d'arte, appunto, di Antonello da Messina sono state invece sottratte.

C'è un altro articolo, sempre sulla stampa, giusto la pagina successiva, dedicata agli esteri. Siamo arrivati, abbiamo letto praticamente tutto, siamo arrivati a pagina 14, che parla, non ve lo leggo perché è lunghissimo, però di un signore che vive alle porte di Stoccolma e che per curiosità, come fanno in tantissimi, ed è una cosa che consiglio di non fare perché regala i propri dati a delle aziende private che si occupano del mappamento del genoma, comunque manda i propri dati appunto biologici per scoprire delle corrispondenze genetiche e scopre che ha tantissimi fratellastri e in questo modo scopre la verità rispetto a suo padre, che insomma scopre che il padre che aveva creduto essere il suo padre biologico non lo era e che insomma condivideva moltissimi fratelli dal medesimo donatore di sperma. Ora, siccome ci sono tanto interesse da parte dei big tech bros rispetto all'eugenetica e a tutto quello che riguarda la nascita e i genomi, che cosa si scopre? Che questo donatore di sperma, suo padre biologico, è Walter Frisch, e che Walter Frisch era danese, era stato un volontario delle Waffen-SS, aveva giurato fedeltà ad Adolf Hitler, era un nazista, e che una delle più importanti cliniche dei trattamenti per la fertilità svedesi, la Karolinska di Stoccolma, aveva utilizzato appunto lo sperma di questo nazista per come appunto donazione di materiale per la nascita per decine e decine di persone.

Questo è particolarmente così particolare perché tutte le strutture svedesi hanno, dichiaravano di limitare a massimo 6 figli generati dallo stesso donatore. Questo per ridurre il rischio di incontri inconsapevoli tra fratellastri. Per il Karolinska, appunto, questa clinica per la fertilità la più importante della Svezia, il numero massimo, quindi il numero limite di figli che potevano essere generati dal medesimo donatore era 5. Ma attualmente sono già 15 i figli identificati attraverso, cioè, questo metodo di mappatura del, del DNA attraverso questi alberi genealogici che non so perché si usa tanto fare, ma soprattutto nei paesi del nord Europa sono molto interessati a questo. E quindi diciamo, è una coincidenza abbastanza sinistra il fatto che un volontario delle Waffen-SS, un nazista convinto, sia diventato dopo la guerra il padre biologico di un numero ancora sconosciuto di persone attraverso una delle più prestigiose istituzioni mediche europee.

niente, questo signore che ha scoperto, insomma, la verità rispetto alla sua paternità, cioè alla sua paternità, sì, non sua propria, ma quella di appunto suo padre, dice: Heinrich Himmler diceva che ogni SS avrebbe dovuto avere almeno 4 figli, sono forse il risultato di un'ideologia eugenetica razzista.

Poteva essere sicuramente scritto meglio, è molto più interessante il reportage di Maurizio Molinari da Rio de Janeiro sulle elezioni che si avvicinano, saranno il 4 ottobre, le elezioni in Brasile, c'è Bolsonaro contro Lula. Bolsonaro non è però quel Bolsonaro di cui, Jair Bolsonaro, scusate, non mi ricordavo il nome di battesimo, ma suo figlio Flavio Bolsonaro, perché Jair Bolsonaro non si può più candidare ineleggibile per l'accusa di colpo di Stato che sta scontando. Infatti ha passato il testimone al figlio maggiore, appunto, del senatore Flavio Bolsonaro, che sfiderà l'attuale presidente in carica, che è appunto Lula. Lula, che alla guida del paese dal 2023, cerca il quarto mandato non consecutivo all'età di 80 anni. Questo articolo si concentra soprattutto sulle favelas e nello specifico su Rocinha, che è una favela di Brasilia. Tra l'altro, su Rocinha vi invito a cercare un bellissimo documentario. Mi ricordo che tanti anni fa era stato proiettato all'asilo occupato, sicuramente lo trovate ancora. Un documentario di Al Jazeera che parla dell'architettura come strumento di potere o di resistenza. Appunto, questo ciclo di documentari parlava ovviamente anche della Palestina e di come Israele utilizzi l'architettura come strumento di occupazione, e si parla anche di Rossigna.

Ovviamente, come sempre, quando si parla di continente americano, quello che gli Stati Uniti considerano il loro cortile di casa, pesa la mano di Washington anche in queste elezioni. La famiglia Bolsonaro ha ricevuto l'aperto sostegno del presidente Trump. Non è un episodio isolato. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto dazi su prodotti brasiliani con l'accusa di pratiche sleali, accuse respinte da Brasilia in quella che è apparsa come una ritorsione economica contro la condanna dell'ex presidente, appunto, Bolsonaro. Questo schema di pressione, fatto di sostegno politico esplicito a candidati di estrema destra e leve economiche, Washington l'ha già sperimentato altrove, da Milei a Kast. Ovviamente la stampa ridimensiona questa lettura che definisce ideologica dello scontro del riallineamento di quasi tutti i paesi del continente americano all'estrema destra e alle politiche statunitensi. Ne abbiamo così in maniera un po' tangenziale parlato ad una puntata dell'elenco telefonico degli uragani, parlando dell'Honduras Gate. Su Canal Red sono disponibili ancora i leaks che dimostrano le ingerenze israeliane e statunitensi nelle elezioni honduregne. Ma insomma, un po' tutta l'America Latina nelle ultime elezioni si sta riallineando agli Stati Uniti.

Stiamo ascoltando parte di un set, di un live set del Big Fucking Party di quest'anno, di questo capodanno. Anche rispetto a questo rave, ho dei consigli radiofonici da darvi. È molto bella la puntata di Brave Ragazze dedicate a Big Fucking Party dal titolo Big Fucking Refresh. Andatevela a cercare tra i podcast sul sito www.radioblackout.org. Così, facendo un po' il punto della situazione, è ormai da un paio d'ore che faccio una rassegna stampa degli articoli apparsi oggi sul quotidiano La Stampa. Sono diversi i temi che incrociano quelli che normalmente trattiamo nelle nostre, cioè, nella trasmissione dell'elenco telefonico degli uragani. Ci siamo occupati dell'elenco telefonico degli uragani anche, insomma, così, lo dico con termini molto generici, ma sessismo, patriarcato, violenza di genere. Purtroppo quello che vi vado a leggere adesso è la notizia dell'ennesimo femminicidio di quest'anno. Il titolo è "Uccisero l'ex fidanzato già denunciato, ad aprile aveva provato a strangolarla". Orrore nel veneziano, vittima una donna di 39 anni, dopo il femminicidio l'assassino si è tolto la vita. Let's go, let's go, let's go, let's go.

Allora, prima i dati su cui vado un po' veloce rispetto alla ragazza Tania Terrin uccisa da questo Dino Keber con cui si era brevemente frequentata e poi aveva tagliato la relazione quando lui aveva cercato, appunto dopo pochi mesi di frequentazioni, di strangolarla e aveva tra l'altro denunciato appunto l'accaduto, per cui il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento ai danni dell'uomo e le forze dell'ordine controllavano, dice la stampa, saltuariamente la casa della donna e nella chat del condominio. Appunto, Tania Terrin, questo è il nome della ragazza che è stata uccisa da Dino Keber, aveva mandato una foto appunto di questo Dino Keber e aveva chiesto, vi prego, non aprite la porta a quest'uomo. Ancora non è chiaro come quest'uomo sia riuscito a farsi aprire o a introdursi nell'abitazione di Tania Terrin, uccisa appunto da questo tipo che aveva frequentato brevemente, come spesso avviene, sono conoscenti delle vittime di femminicidio a compiere omicidio, appunto. E qua arrivo a quello che è un po' secondo me, un po' un incrocio di varie cose che ci diciamo. Allora, era un meccanico d'auto con il pallino per le moto, spiega la stampa, aveva un cane, precedenti per abuso di sostanze stupefacenti. Stando a quanto raccontato dai conoscenti, negli ultimi anni faticava a lavorare perché affetto da una grave forma di diabete. Il suo era un quadro psicologico molto complicato. E fino a qua sembrerebbe, insomma, cioè la classica un po' umanizzazione dell'ex che uccide appunto la compagna o l'ex compagna, una persona con cui ha avuto una brevissima frequentazione, come in questo caso.

essere un terrorista che ha appena commesso un attentato. Lui la guarda dal finestrino e lei gli dice: per favore, non lasciatemi da sola con i fascisti, sono omofobi e razzisti. Il commento con cui Keber correda l'immagine è uno sfogo pieno d'odio. Questo è quello che ci dice la stampa rispetto alle tendenze evidentemente politiche e di pensiero, punto di domanda, non so neanche come definirlo, di appunto del questo Dino Keber, e poi non, insomma, non si approfondisce per niente questa parte, laddove invece normalmente si approfondisce un bel po' il profilo Facebook di chi compie, insomma, atti vari di violenza. Non oso pensare, insomma, se ci fossero stati, non so, contributi o post legati per esempio all'Islam, che cosa sarebbe successo. E invece, come chiude l'articolo della stampa, dice: Tagliaterrin però non aveva i capelli viola, aveva gli occhi azzurri e praticamente tutte le immagini che ha pubblicato di sé sono carenti di un dettaglio, il sorriso. E poi chiude con una lunghissima citazione di Grey's Anatomy, giuro.

Non possiamo saltare neanche la pagina successiva, pagina 17, perché si parla di cambiamento climatico e delle vittime di un altro tassello del cambiamento climatico. Non si tratta degli incendi in Abruzzo, intanto l'Abruzzo continua a bruciare, e non si parla del grandissimo caldo che però anche questo crea moltissime morti, ed è stato così sicuramente in Spagna e in Francia, ma ci sono delle conseguenze gravi per la salute dovute alle ondate di caldo estremo che sono abbattute sull'Italia negli ultimi mesi.

leggo così l'articolo, proprio il titolo dice: dopo l'afa arrivano temporali e grandine, due turisti uccisi dai fulmini in poche ore. Il caldo torrido diminuisce, arrivano i temporali. E il pericolo invisibile e insidioso dei fulmini. Ci troviamo di fronte, spiega Stefano Federico, ricercatore del CNR, l'Istituto delle Scienze dell'Atmosfera e del Clima, ci troviamo di fronte a temporali di calore. Fenomeni che, avverte l'esperto, si protrarranno anche a settembre-ottobre con caratteristiche simili, anche se saranno meno frequenti, perché legate al progressivo indebolimento dell'altra pressione. Si tratta di temporali termoconvettivi. Cosa significa? Che non nascono da perturbazioni atlantiche, ma dal surriscaldamento del suolo. Il passaggio dall'afa ai rovesci violenti ha già lasciato il segno. In una sola giornata due escursionisti sono morti colpiti da un fulmine. Un turista statunitense di 29 anni sull'Etna, sorpreso dal temporale in una zona interdetta ai visitatori, e un uomo al confine tra Alto Adige e Svizzera. Il corpo è stato individuato con un drone a 2600 metri di quota. Così i forti temporali arrivati dopo la calura estiva hanno trasformato due uscite in tragedia.

L'esperto del CNR, appunto, che stiamo citando, Stefano Federico, parla di questi temporali pomeridiani che nascono dal riscaldamento del suolo che accumula energia durante la mattinata e la rilascia nelle ore più calde, quindi di questo instabile quadro meteorologico con forti acquazzoni, grandinate, trombe d'aria e le conseguenze per quanto riguarda anche i fulmini come nuova fonte di morte.

C'è poi un vademecum della protezione civile su come proteggersi dalle scariche elettriche. Spoiler, non c'è molto da fare, bisogna sperare di non essere colpiti da un fulmine. Fulmini possono esserci anche laddove non c'è una perturbazione, cioè quindi anche se non piove possono colpirti comunque. La cosa migliore è proteggersi, trovare riparo in un edificio e se non è possibile chiudersi in auto, che funziona come una gabbia di Faraday.

Nelle pagine economiche la BCE lancia l'allerta sulla bolla dell'AI, sono a rischio i risparmi di chi in Europa ha fatto investimenti nei confronti dell'intelligenza artificiale, il rischio per questi risparmi ammonta a 440 miliardi di euro, questo perché appunto sono molto aumentate le quotazioni in borsa, le azioni di Nvidia e delle magnifiche sette, quindi Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e appunto Nvidia. Nvidia è aumentata di 20, ha aumentato il proprio valore, sono di 20 volte dal 2022, tra l'altro Nvidia è almeno quella che produce effettivamente qualcosa producendo chip, mentre tutte le, insomma, le altre citate hanno sì delle ricadute pratiche, ma per quanto riguarda l'intelligenza artificiale vera e propria, questa crescita degli utili insomma ancora non si vede. Questo a grandi linee il quadro della cosiddetta bolla dell'AI. Rispetto alla bolla dell'AI ho un altro consiglio radiofonico, cioè quello di cercare tra i podcast la trasmissione Stacca Stacca, che si occupa di tecnologia, insomma sulla bolla dell'AI si è molto dilungata la redazione di Stacca Stacca, quindi se siete interessati il mio consiglio è proprio quello di andarvi a ricercare i podcast.

non è l'unico articolo delle pagine economiche che insomma attira il nostro interesse all'interno del quotidiano La Stampa. C'è quest'altro articolo rispetto a una protesta delle dipendenti del gruppo automobilistico Tesla in Svezia, che hanno scioperato contro Elon Musk per oltre 1000 giorni, e dopo quasi 3 anni la battaglia tra Elon Musk e il sindacato dei metalmeccanici svedesi si è conclusa e purtroppo ha visto la vittoria di Elon Musk. L'imprenditore non ha voluto cedere alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno incrociato le braccia per spingere Tesla a firmare un contratto collettivo che definisse retribuzioni, orari e benefit. Quindi non esiste un contratto per tutte le persone che dipendono dalla medesima ditta, cioè la Tesla, e quindi non hanno gli stessi orari, non hanno la stessa distribuzione, non hanno gli stessi premi di produzione, e così, per scelta appunto del patron di Tesla, Musk. E accusano i sindacati: negli anni Musk ha preferito pagare di tasca sua le buone uscite anziché accettare il sistema della contrattazione sindacale. Uno dopo l'altro, assegno dopo assegno, il fronte dei 130 dipendenti in lotta si è ridotto fino a portare il sindacato ad annunciare la fine della protesta a partire dal 19 di agosto, quindi a partire da domani. Uno sciopero finito senza accordo, quindi, ma per logoramento del fronte di protesta. Quello dei lavoratori e delle lavoratrici Tesla iscritti a IF Metall, il sindacato svedese dei metalmeccanici, è stato uno dei più lunghi conflitti sindacali della storia del paese svedese. Cominciato alla mezzanotte del 27 ottobre del 2023, ha coinvolto meccanici e addetti alle riparazioni che hanno smesso di lavorare sulle auto Tesla. Oltre 1000 giorni in cui Tesla ha dovuto organizzarsi diversamente per garantire l'assistenza alle proprie vetture. Tutto per non cedere su quello che ritiene un principio inderogabile. Le condizioni di lavoro in Tesla devono essere definite dall'azienda e non dalla contrattazione collettiva. Tema spinoso questo, direi che è un eufemismo. Ovunque lavori Tesla, ma in Svezia Musk si è trovato in difficoltà. Il modello di contrattazione collettiva nel paese è forte. Intorno ai 130 dipendenti in sciopero si è formato un fronte eterogeneo, composto da postini che si sono rifiutati di consegnare le nuove targhe ai compratori di auto svedesi, portuali che si sono rifiutati di scaricare le nuove vetture, dipendenti di aziende fornitrici che hanno partecipato al blocco delle merci. Ma col tempo la protesta si è affievolita, mentre la volontà di Musk no. L'imprenditore non ha mai nascosto la sua ostilità verso i sindacati e la solidarietà tra lavoratori, una visione del mondo opposta a quella individualista di Elon Musk. Senza contare che cedere in Svezia avrebbe rappresentato un pericoloso precedente per Elon Musk, che ha mantenuto una linea analoga nei paesi europei in cui è presente con la sua ditta appunto Tesla. Una questione di principio alla quale si è opposta quella dei sindacati, perché i contratti collettivi costituiscono l'asse del modello del mercato del lavoro svedese. Una sfida senza precedenti per il modello svedese, e che ora temono i sindacati può scoprire il fianco ad altre rivendicazioni di altre multinazionali che lavorano in Svezia, non solo Tesla, quindi, dopo che Elon Musk è riuscito a vincere questa battaglia. Tesla ha circa 12.000 dipendenti in Europa, la maggior parte in Germania, dove l'azienda produce la sua Model Y. In Europa Tesla non applica mai contratti collettivi, ma uno schema di retribuzione gestito internamente senza trasparenza. I contratti di lavoro inoltre prevedono obblighi di riservatezza molto stringenti. L'assenza di contrattazione collettiva, secondo Tesla, consente all'azienda di essere più flessibile sui salari e soprattutto di modificarli velocemente rispetto ai cicli di negoziazione. Musk ha vinto, ma non ha sconfitto il modello svedese. Il contratto collettivo resta la regola per la grande maggioranza dei lavoratori, ma l'imprenditore si è potuto tenere fuori dal sistema, vincendo una battaglia di principio e sostenendo direttamente il costo economico della scelta, male minore per l'uomo più ricco del mondo. Così appunto leggiamo in questo articolo delle ultime pagine della Stampa. Ora vi metto una canzone di Lali e Chris Tale, reginette del grime inglese, e poi torniamo per i saluti.

Bene, abbiamo ascoltato Lali Chrystale from UK, l'ultimo articolo che non vi leggo per intero ma che vi consiglio di leggere è un articolo sulle pagine della Cronaca di Torino che parlano di un nevaio all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il piccolo Chardonnay a 1700 metri di quota che sta per essere completamente cancellato dal cambiamento climatico. Se andate a vedere le foto della stazione meteo di Chardonnay sul versante piemontese del Gran Paradiso, trovate un'immensa pietraia laddove insomma fino agli anni 80-90 c'era un ghiacciaio alpino delle Alpi occidentali. Si accede a questo Chardonnay per così vederlo prima che sparisca del tutto da Ronco Canavese in Valsuana. Bene, allora io dopo avervi tenuto compagnia con questa rassegna stampa vi insomma ringrazio per i messaggini, vi rimando ringrazio chiunque mi abbia scritto e anche commentato le notizie che abbiamo letto. Vi segnalo la presenza di un posto di blocco a Giaveno in via Coazze in direzione Coazze.

Niente, vi saluto e vi lascio in compagnia della bobina. Forse sarà già caricato un black hole che spero di non avere assolutamente crossato. E niente, rimanete incollate sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

Ho fatto la stessa strada per 15 anni, tutte le mattine. Non tanta strada, perché ho sempre abitato vicino. 20 minuti a piedi o una fermata di metropolitana. La prima, quella delle 6:38 in tempo per timbrare le 7. Per 15 anni quasi le stesse facce. Il muratore che corre al lavoro, la signora delle pulizie. Capivo se ero in ritardo a seconda di dove incontravo la solita vecchietta con il barboncino a passeggio. Forse in 15 anni il barboncino è cambiato, ma non importa. Se erano oltre la mia fermata, bisognava correre. Se invece non avevano ancora superato la ferrovia, potevo rilassarmi e pensare che, cavolo, potevo dormire di più. Oggi hanno già superato la ferrovia. Devo affrettarmi. Passo sotto il voltino della ferrovia e poi, arrivato al torrente, non lo attraverso. Giro a sinistra e lo costeggio e mi infilo sotto il ponte. Proprio sotto i suoi pilastri teniamo il magazzino, i mezzi e la macchinetta per le timbrature. Timbro, sono arrivato, all'ultimo minuto come sempre. Sono di nuovo lì. È la prima volta che torno dopo quei giorni, dopo quel giorno. È tutto cambiato. È un cratere, una voragine, un'assenza. Il nuovo ponte è solo un fantasma. C'è un albero di fico a cavallo del muro della strada. E c'è sempre stato, l'ho sempre visto lì, nato chissà quando spaccando il cemento. È sempre stato lì, in tutti questi anni. Se lo guardo, se guardo solo lui, le foglie, i piccoli frutti grigi anneriti dal fumo delle auto e delle fabbriche, se guardo solo lui sfocando il contorno, sembra ancora tutto uguale e posso tornare indietro, a quel prima che il cratere ha separato dal dopo, dall'adesso e dal domani.

0: nuove strade di Genova sono ormai tutte aeree. Questo è il viadotto sul Polcevera, in cemento precompresso lungo 1100 metri, il secondo nel mondo per ampiezza di luce. Lo inaugura il presidente Saragat alla presenza di alte personalità del governo e del mondo economico e industriale. Il ministro dei lavori pubblici Mancini ha illustrato le caratteristiche tecniche dell'importante opera che collega l'autostrada di Milano con quelle di Savona e della riviera di Levante. Festeggiato dalle maestranze che hanno costruito il viadotto, l'onorevole Saragat, accompagnato dal ministro Mancini, ha percorso quindi il nuovo ponte.
1: Radar, Cinemondo, 7G, Caleidoscopio Chuck. Sono i nomi dei cinegiornali dell'epoca, proiettati nelle sale cinematografiche prima del film. Informano il pubblico con cadenza settimanale, eredi dei bollettini di guerra, continueranno ad essere proiettati fino alla fine degli anni Ottanta. L'anno è il 1967. Dopo le notizie, per un attimo la sala torna buia, illuminata solo dalle braci delle sigarette, allora ancora concesse al cinema. Poi, sullo schermo, comincia la proiezione. In quell'anno escono film come Il laureato di Mike Nichols o Indovina chi viene a cena, dove la bianchissima, quasi trasparente, Catherine Houghton si innamora, per lo scandalo di tutti, dell'altrettanto nero Sidney Poitier. Il 1967 è anche l'anno di film come L'Edipo Re di Pasolini o il quinto capitolo della saga di 007, Si vive solo due volte, beato lui. Per i più piccoli, invece, c'è Il libro della giungla a cartoni animati della Disney. È un'Italia diversa quella che guarda quei film, diversa ma non troppo. Un operaio guadagna in fabbrica circa 400 lire l'ora, per un totale di 86.000 al mese. Per fare degli esempi, entrare al cinema costa 300 lire, i militari di leva entrano gratis, e un litro di benzina di lire ne costa 120. Con un'ora di lavoro non si comprano 2 chili di zucchero, ma in compenso la televisione ha raggiunto il 97% degli italiani, anche se resterà in bianco e nero ancora per 10 anni. Per comprarla, quello stesso operaio deve lavorare in media per 2 mesi. Il giorno è il 4 settembre 1967. Ci sono anche gli operai, una selezione di capisquadra ovviamente. L'occasione è l'inaugurazione del viadotto sul Polcevera, che da oggi collega la A10, l'autostrada dei fiori, con il resto delle autostrade d'Italia. Il ponte è lungo più di 1 chilometro, 1182 metri per la precisione, di asfalto sospeso a 45 metri. Mentre le sue iconiche pile a struttura bilanciata, il vero marchio di fabbrica di questa infrastruttura, arrivano a svettare fino a 90 metri sopra la città, più alte anche della lanterna, che con il suo faro di notte fa capolino tra le colline di San Pier d'Arena. Per costruirlo ci sono voluti 5 anni, dal 1963 al 1967. È il più grande d'Europa, l'orgoglio nazionale è alle stelle. Già in fase di progettazione, la stampa estasiata parlerà del viadotto come il modo in cui Genova risolverà il problema del traffico. L'entusiasmo popolare, in uno slancio nazionale sterofilo tutto suo, lo battezzerà il Ponte di Brooklyn. La mattina del 4 settembre fervono ancora i preparativi. L'inaugurazione sarà in pompa magna, alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, primo socialista a ricoprire quel ruolo e che definirà il viadotto un'opera ardita e immensa. Soprattutto per quella campata, lunga 210 metri, fra il 10° e l'11° pilone, la prima in Europa, la seconda nel mondo.

0: A costruire il ponte è stata la Società Italiana per Condotte d'Acqua. Per questo il viadotto all'inizio è conosciuto anche come Ponte delle Condotte. La società, fondata nel lontano 1880 a Roma, è stata salvata dallo Stato nel 2018 con 200 milioni di euro ed esiste ancora oggi. Il lavoro è eseguito per ANAS e Società Autostrade che lo cofinanziano. Il progetto nasce in seguito ad un concorso bandito dalla stessa ANAS nel 1959 per il collegamento fra la A10 Genova-Savona e la A7 Genova-Milano. Da San Siro alla spiaggia in 100 minuti, reciteranno poi le reclame. Il progetto è dell'ingegnere italiano Riccardo Morandi, classe 1902, 65enne il giorno dell'inaugurazione. È un luminare dell'ingegneria dell'epoca e a buona ragione è considerato uno dei maggiori innovatori dell'ingegneria civile del Novecento. Inizia la sua attività in Calabria negli anni 20, recuperando con strutture in calcestruzzo armato gli edifici danneggiati dal terremoto e dal conseguente maremoto che colpì nel 1908 le due sponde dello stretto di Messina, provocando 80.000 morti. Ma fin da subito emerge la sua passione per i ponti. Nel dopoguerra, infatti, si dedicherà anima e corpo alla progettazione di strutture civili, sperimentando forme, materiali e soluzioni. E proprio a Genova e in Liguria trova la sua terra promessa e nel calcestruzzo armato la materia con cui plasmerà la sua carriera. All'epoca degli inizi di Morandi, il calcestruzzo armato è ancora quasi una novità. Nel 1867, un giardiniere parigino, Joseph Monnier, per realizzare dei vasi più resistenti, rivoluziona la classica miscela di pietra e calce, già usata in epoca romana, aggiungendo un'armatura in ferro. È un cambiamento epocale. Le possibilità di costruzione si moltiplicano, portando l'edilizia nell'epoca contemporanea. 1867. Nascita del calcestruzzo armato. 1867. A voler giocare con date, numeri e coincidenze, sono esattamente 100 anni prima della nascita del ponte. Nel mezzo, da punto a punto, sempre volendo distrarci, possiamo tirare la linea della storia di questo materiale, linea sulla quale lo stesso ingegner Morandi, ma soprattutto la stessa città di Genova, occuperanno tappe fondamentali. Nel 1901, per l'appunto, proprio a Genova, entra in funzione il complesso sistema di silos granai capaci di accogliere la merce direttamente dalle navi in banchina, conosciuto come NBIC, dal nome dell'omonimo ingegnere che grazie ad un suo brevetto del 1892 applica il calcestruzzo armato, inventato dal giardiniere parigino, alla costruzione di solette sospese, operazione mai tentata prima di allora. Il palazzo, o silos NBIC, è ancora in piedi. Utilizzato fino agli anni 70, è stato in seguito abbandonato. Dopo innumerevoli progetti di restituzione alla città mai decollati ed altrettante proposte di abbattimento, alla fine l'hanno spuntata i privati e ad oggi una holding pubblica e privata lavora per trasformarlo in un edificio polifunzione con residenza studentesca a pagamento, RSA, ristorante e palestra. In quella che loro chiamano riqualificazione, ma noi turistificazione, l'NBIC è al centro di un progetto che comprende tutta l'area del porto, fino al centro storico compreso. E i soldi per questo grande progetto? Quelli del ponte. Ma attenzione, non quelli per costruirlo, ma quelli dati perché è venuto giù. Ma stiamo correndo troppo, ci torneremo. Per ora su quella linea del calcestruzzo ci interessano altre date. Una di queste è il 1948. L'Italia è appena uscita dalla guerra e l'ingegnere, nel clima di ricostruzione di quegli anni, deposita il suo di brevetto, quello che lo renderà famoso, il Morandi M5, il brevetto del calcestruzzo armato precompresso. Anche se non è facile, proviamo a spiegarlo in due parole. Fino ad allora, il calcestruzzo armato semplice ha dentro di sé dei cavi in ferro spesso assemblati fra di loro a griglia, come nelle reti, che vengono poi coperti dalla colata. In quello precompresso, invece, i cavi vengono tenuti in tensione all'interno della struttura di cemento, che poi viene riempita dal calcestruzzo in pressione. Grazie a questo procedimento, il cemento sarà più resistente alla trazione e al peso, perfetto per i ponti, perfetto per Morandi. La Genova del dopoguerra è un continuo susseguirsi di cantieri. Ci sono le industrie e il boom economico che le fa lavorare. Centinaia di migliaia di persone dal sud del paese cercano lavoro e una nuova vita nel triangolo industriale di cui Genova è uno dei vertici. E allora si costruiscono dal niente quartieri, case, palazzi e autostrade. Nel 1950 viene lanciata la grande stagione edilizia, il piano casa, che a Genova si tradurrà nel piano regolatore comunale del 59, quello che portò alla costruzione dei quartieri satellite e alla demolizione di grandi parti del centro storico, sventrato sì dalle bombe, ma ancora vivo e sobillante. Il cemento plasma il territorio, senza limite. Si ipotizza una città da oltre 1 milione di abitanti, quasi 2 se tutto va bene, e le concessioni edilizie vengono approvate senza attese. La classe dirigente cittadina va all'assalto di campagne e colline e non fa prigionieri. Sempre negli anni 50, Riccardo Morandi faceva avanti e indietro da Genova per progettare i ponti della A10. La neonata Repubblica Italiana vuole ricucire il paese. La Liguria, terra ostile alle vie di comunicazione, viene attraversata dalle prime autostrade. Dopo la camionale Genova-Serravalle, voluta dallo stesso Mussolini per far svalicare i monti ai camion del porto, arriva la A10, che collegherà come prima cosa Voltri e Albissola. Servono i progetti, servono ingegneri. Morandi vince l'appalto per costruire i ponti della tratta, firmando i disegni dei caratteristici ponti ad arco che ancora oggi sorreggono il traffico tra Genova e Savona. Morandi è uno sperimentatore e li costruisce con cassoni di cemento vuoti al centro per avere una struttura più leggera e slanciata. Il ponte Lupara è il suo primo record, il ponte ad arco ad una sola campata più lungo d'Europa, con i suoi 120 metri di salto tra una collina e l'altra. Si sarebbe anche superato se gli avessero fatto costruire il ponte sul torrente Cerusa alle porte di Genova. Il suo progetto prevedeva un grandissimo ponte ad arco, lungo praticamente il doppio rispetto al Lupara, ma anche enormi incognite di fattibilità e tempistiche, e non se ne fece nulla. Con il suo brevetto Morandi girerà il mondo. In Italia, invece, oltre ad un'ala dell'Arena di Verona, costruirà anche la centrale nucleare del Garigliano, attiva dal 1964 al 1982. Ma è nella costruzione di ponti che il brevetto Morandi M5 troverà la sua massima applicazione. Nelle strutture da lui pensate, il miracolo di resistenza e leggerezza vero e proprio sono gli stralli. Enormi cavi d'acciaio e cemento che consentono la realizzazione di ponti sospesi mai immaginati prima. Il nome è lo stesso che in marineria indica i tiranti inclinati agganciati nelle barche a vela all'albero di Maestra. Ma qua in ingegneria sono questi tiranti a sostenere la struttura e non il contrario.
1: All'ingegner Morandi abbiamo chiesto di illustrarci il cuore della sua creatura, il pilone.
2: Visto longitudinalmente, l'elemento principale portante è determinato da una grande A. Immaginiamo che questo sia il piano della fondazione. Su questa grande A, a un certo momento, esiste il piano dell'impalcato, cioè il piano dove scorre il traffico, e da questa grande A si dipartono i tiranti.
1: L'ingegner Morandi ha la cattedra per la costruzione dei ponti presso l'Università di Roma. I ponti sono quindi il suo dialogo quotidiano. Ce ne sono un po' in ogni parte del mondo. In Italia ci piace ricordare quello che collega Genova con l'autostrada di Savona, perché assomiglia a quello di Maracaibo. Ha 3 maestosi piloni a forma di A, l'inconfondibile firma di Morandi. Sembrano navi in porto. Sono leggeri e armoniosi, con tutti quei loro tiranti aerei che sembra non compiano alcun lavoro.
3: Se il ponte potesse girare sul suo asse, come una figura piana che diventa solida, disegnerebbe un cilindro che potrebbe contenere tutta la mia vita fino ai 20 anni. Le scuole dove sono andato, la mia casa, i luoghi di lavoro miei e della mia famiglia. Il ponte era per noi bambini il confine estremo del quartiere. Dopo cominciava una terra di nessuno fatta di olmi e panchine, da percorrere in fretta ritornando verso casa, incalzati dal buio precoce dei pomeriggi autunnali. Via Walter Fillac, la via che gli passa sotto, è una via rara a Genova. È difficile trovarne di così lunghe e dritte in una città fatta di svincoli e salite. Da casa, lo sguardo si proiettava come in una prospettiva berlinese fino ad incontrare i piloni e continuava. L'enorme A degli stralli si innalzava perpendicolarmente, ricordando il modo con cui un bambino avrebbe disegnato una strada o uno dei grossolani sfondi pixelati dei primi videogiochi di auto e moto di quegli anni. Sotto il ponte, il rumore del traffico autostradale arrivava ovattato, ritmato dal cadenzato tutum dei camion che passavano sui raccordi fra le solette. Prima che diventasse il mio luogo di lavoro, l'ampio spazio sotto il ponte fra via Filla, che il terrente, era un deposito ferroviario. Poi, anche se la legge non lo consentirebbe, fu trasformato in isola ecologica e sede di uno dei 3 compattatori di rifiuti della città. Lavoravo lì. Ancora più a ponente, gli stabilimenti Ansaldo di Campi, dove quasi tutta la mia famiglia ha lavorato. Anche loro timbravano il cartellino passando sotto il ponte, e passando sotto quel ponte uscivano per correre a prendermi a scuola, o per partecipare con tutta la città a lotte e scioperi. Sull'altro lato, oltre il muro, il magico mondo di uno sfascio a carrozze dove da più grandicelli passavamo ammirati frattori di macchine accartocciate. Andavamo a vendere il rame e il ferro per farci le 10.000 lire. In fondo a tutto, ormai quasi a Cornigliano, Corso Perrone, la strada delle prostitute, che di notte puntellavano il paesaggio di falò improvvisati. «Se ci porti la legna, ti fanno una sega gratis», dicevano mentendo i più grandi per sconvolgerci. Dall'altro lato della valle, dove il ponte incontra la collina di Belvedere, c'è un punto ancora oggi identico. Si trova in salita Bersezio, una stradina nella campagna urbana, cesellata di orti abusivi e baracche, bisce e reti di materasso. Lì, all'improvviso, si passa sotto l'autostrada. La carreggiata è proprio a 2 o 3 metri sopra la tua testa. La volta, coperta da generazioni di graffiti, fu costruita quando ancora lo svincolo si chiamava La Camionale. Lì sotto non è cambiato nulla. È una capsula del tempo in cui ci si può fermare, cullati dall'incessante tutum dei veicoli che passano sui raccordi.

0: Dopo quanto tempo, se crolla qualcosa che hai costruito, è colpa tua? Un anno? Molto probabilmente sì. Due? Anche. E cinque? Dieci? Venti? Il viadotto sul Polcevera di Riccardo Morandi dura poco meno di 51 anni. Morandi non lo vedrà cadere. Nel 1989, il giorno di Natale, a 87 anni, l'ingegnere muore. Ma negli anni fra l'inaugurazione del ponte e la sua morte, l'ingegnere trova il tempo e il modo di dare indicazioni sulla necessità di manutenzione della sua creatura. Non per suoi errori commessi in fase di progettazione, ma semplicemente perché nulla è eterno, soprattutto ciò che è creato dall'uomo. Inoltre, a Genova, il vento che soffia dal mare rende inquiete le persone, scava la pietra col sale e accelera i tempi di deterioramento del cemento armato. Nel 1979 Morandi lo scrive in una relazione dal titolo
1: «Il comportamento a lungo termine dei viadotti sottoposti a traffico pesante situati in ambiente aggressivo. Due punti, il viadotto sul Polcevera a Genova. Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche, dove necessario, per poi coprire tutto con elastomeri ad altissima resistenza chimica.
0: Ma Morandi non pensa solo. Morandi è un ingegnere e spiega, aggiungendo che oltre all'azione del salino, esiste anche quella dell'inquinamento proveniente dai fumi delle fabbriche.
1: La struttura viene aggredita dai venti marini, che sono canalizzati nella valle attraversata dal viadotto. Si crea così un'atmosfera ad alta salinità, che per di più, sulla sua strada, prima di raggiungere la struttura, si mescola con i fumi dei camini dell'acciaieria e si satura di vapori altamente nocivi.
0: Le sue parole non saranno totalmente inascoltate. La sua soluzione degli elastomeri ad altissima resistenza chimica verrà addirittura messa in pratica, dimostrandosi la giusta soluzione. E quindi? Fine della storia, lieto fine. E invece no. Perché nel 1995, a ristrutturazione in corso, le autostrade da pubbliche diventano private. Gli elastomeri sono solo sulla pila 11 ed ogni forma di monitoraggio e manutenzione sul ponte viene abbandonata. Ma siamo di nuovo troppo avanti. Questa non è già più la storia del ponte, è già quella del cratere. Rischiamo di caderci dentro senza ancora sapere il perché. Rimaniamo a quel 4 settembre 1967, il giorno dell'inaugurazione. Riccardo Morandi è lì, contento, e ci mancherebbe non lo fosse. Con lui, sul palchetto d'onore, le altre personalità sono un bouquet di dirigenti, capitani d'industria, militari ed ecclesiastici. Primo fra loro il Cardinal Siri, già vescovo di Genova dal 1944, che attende pronto con aspersorio e secchiello per procedere alla benedizione. Sotto tutti loro, decine di metri sotto, il torrente quasi secco del Polcevera spacca in due le colline, creando la valle che porta il suo nome. Da un lato, verso Levante, il quartiere di San Pier d'Arena, che raggiungerebbe il mare se non fosse per la fabbrica e continua poi verso il centro. Dall'altra, la collina di Coronata, famosa per il suo ottimo bianco che sa di zolfo, dove sorge un piccolo paese che la città sta fagocitando, trasformandolo in quartiere. Sotto ancora, ai piedi della collina, gli stabilimenti Ansaldo si allungano lungo il Greto fin quasi a congiungersi con Cornigliano, località balneare divenuta ormai da quasi 20 anni il dormitorio per gli operai delle acciaierie Italsider e le loro famiglie. Famiglie numerose, di meridionali, terroni o gabibbi, come si dice a Genova, che in quegli anni arrivano a frotte in cerca di lavoro. In fondo, dove il ponte finisce e l'autostrada curva per infilarsi nella galleria, spunta occhieggiando, come un gigante curioso, l'enorme gasometro grigio. 50 metri sotto, la via che incrocia perpendicolarmente il viadotto senza toccarlo, è intitolata Walter Fillack, partigiano 25enne, medaglia d'argento alla memoria, impiccato dai fascisti il 5 febbraio 1945. I palazzi che costeggiano questa via ci sono già quando il ponte viene costruito. Alla vista delle campagne si sostituisce il cemento. Le finestre sono letteralmente murate. Pochi metri le separano dai piloni su cui affacciano. Il sole scompare e nelle cucine, nei salotti, nelle camere da letto entra costante ed incessante il rumore del traffico. Generazioni di persone crescono ed invecchiano in quel rumore. Lo ascolteranno per mezzo secolo, fino ad un ultimo, definitivo, boato.
1: Da L'Unità del 4 settembre 1967, pagina 3. Si inaugura oggi il gigantesco ponte sulla Valle Polcevera. Al presidente Saragat, i lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio hanno indirizzato una lettera aperta, invitandolo a rivolgere il proprio sguardo sulla vallata del Polcevera, che si estende al di sotto del ponte, che è stata trasformata in un cimitero di fabbriche. L'Ansaldo San Giorgio è praticamente la sola fabbrica superstite. Anche la Federazione Comunista Genovese ha emesso un comunicato per sottolineare quanto sarebbe stato opportuno un incontro tra il presidente e la realtà economica di Genova. La visita di Saragat è invece strettamente protocollare e brevissima. Il capo dello Stato giungerà all'aeroporto di Sestri alle 16:45 e ripartirà subito dopo l'inaugurazione.
0: A San Pier d'Arena e Cornigliano il mare si può vedere solo dal ponte. Una promessa quando sei sopra, in viaggio per le vacanze, che diventa solo un ricordo, un rimpianto quando sei sotto. Non sono più gli anni del boom economico e dell'avvento del più sbandierato che reale benessere. I 68 e i 69 sono dietro l'angolo, con le loro lotte e le conquiste operaie, ma anche le stragi e le bombe con cui lo Stato risponderà. Molti dei presenti saranno protagonisti di quegli anni, ma per ora si godono l'onda lunga dei per loro favolosi anni 60. Ma è un'illusione, come l'estate, che in quel 4 di settembre sembra già finita, con i suoi 20 gradi e nel grigio di quella giornata così tipica per Genova. Le nubi sono cariche di pioggia, ma non pioverà quel giorno. Aspetterà quella pioggia, aspetterà oltre 50 anni per scendere poi tutta assieme. Quel giorno, invece, la pioggia gonfia solo le nubi venute ad assistere. Il vento di scirocco ha già cominciato la sua opera usurante sui piloni e spinge le nuvole dal mare verso il monte, muovendo debolmente le bandierine poste sul guardrail, gonfiando le orifiamme appese ai piloni. Entrambe le serie sono un'alternanza di bandiere italiane della città di Genova, la croce rossa di San Giorgio sul campo bianco. Cadono due gocce, poi altre due, poi altre ancora. Sono i tre colpi che col braccio, in un gesto solenne, il cardinal Siri dà all'aspersorio per benedire il ponte.
2: In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti.
0: Amen. L'asfalto nuovo, nero e lucido, beve velocemente l'acqua santa. Una sirena avverte, sta per arrivare il corteo presidenziale. Flashback, due punti. In cinematografia e letteratura, struttura narrativa in cui l'ordine cronologico degli avvenimenti viene interrotto per lasciar spazio alla rievocazione di episodi precedenti. Sempre dal dizionario. Flash forward, o prolessi in italiano. In ambito narrativo, l'anticipazione di fatti che avverranno in futuro. Dimentichiamo il tempo, prendiamo solo il luogo. Sassi e sabbia, sole a picco, arbusti spinosi, alberi di acacia e una strada che si perde all'infinito nei due sensi. Libia, Cirenaica, valle di Wadi el-Kuf, la valle delle caverne.

né Il pianeta delle scimmie, film del 1968 con Charlton Heston, l'astronauta George Taylor, dopo innumerevoli avventure su di un pianeta abitato da una civiltà di scimmie senzienti, scopre infine, con suo grande sgomento, i ruderi della Statua della Libertà affiorare dalla sabbia di una spiaggia sull'oceano. Comprende così di non essere su di un altro pianeta, ma di essere sempre rimasto sulla Terra, ora dominata dalle scimmie. La sensazione più o meno è quella. Siamo in Libia, nella valle di Wadi al-Kuf. Alziamo gli occhi e davanti a noi, svettante nei suoi 160 metri di altezza, c'è il ponte Morandi. Proprio lui, identico. Gli stralli, i piloni ad A, tutto. Piombato lì come se fosse stato colpito da un raggio teletrasportatore di una pistola aliena da fumetto. In realtà è una copia, un gemello, uno dei tre ponti strallati realizzato negli anni 60 da Morandi. Il terzo si trova in Venezuela, sul lago Maracaibo, ed è intitolato a Rafael Urdaneta, generale presidente della Grande Colombia di Simón Bolívar. Quello libico è stato l'ultimo dei tre ad essere realizzato. Viene costruito tra i 67 e il 71 per volontà di Re Idris, un utile fantoccio di inglesi ed americani, interessati al petrolio, che non farà in tempo a vedere la fine dei lavori da Re, perché verrà destituito nel 69 dalla rivoluzione di Gheddafi. I due ponti Morandi non sono su due pianeti diversi. Fra l'uno e l'altro ci sono meno di 2000 chilometri, solo 500 per raggiungere da qui le coste europee. Non sono distanze siderali. Si possono anche fare a piedi o in gommone se la disperazione lo impone, come ci insegnano gli internati del Lager Europeo per Migranti a gestione libica di Zawi vicino a Tripoli. Le storie dei due ponti corrono parallele e speculari, come quelle dei paesi che li ospitano, intersecandosi per poi allontanarsi. Dei due, alla fine, ne rimane solo uno, quello libico, restaurato fra il 96 e il 2000. Gli stessi anni in cui a Genova, con la nuova concessione, i lavori di manutenzione sono abbandonati per sempre. Ancor più grottesco è il fatto che l'ingegnere e le ditte che effettuano i lavori in Libia sono italiani. Ancora, nel 2017, con Gheddafi ormai liquidato e la Libia nel caos della guerra civile, il ponte, per ragioni di sicurezza, viene prima chiuso al traffico e poi riaperto con forti limitazioni al passaggio di mezzi pesanti. Di nuovo, il 7 agosto 2018, una settimana prima del crollo di Genova, il sindaco della vicina Beida comunica le sue preoccupazioni sul viadotto al governo di Tobruk, che di nuovo ne sospende il traffico. Ma il ponte Morandi della Libia oggi è ancora lì, come un monumento e come un monito. La strada che gli corre sopra si chiama Abrak Road. Prima passava sotto, nella valle. Scendiamo, perché non è solo per il ponte che siamo qui. Siamo qui anche per quella nuvoletta di polvere laggiù, troppo grande per essere una carovana, troppo veloce per essere una mandria. È un camion, un tre assi, un autocarro Fiat 33, battezzato dalla casa costruttrice come il Dovunque. Sono gli anni 30 e il camion corre perché non è sicuro passare di lì. Conquistata ma mai pacificata, la zona è infestata dai banditi, nonostante la deportazione di massa voluta dal regime e dal generale Rudolfo Graziani. Il camion corre, ma il gioco vale la candela, perché nelle colonie li pagano bene i camionisti. Sono bei soldini, soldi da mettere da parte, da farci il gruzzolo. Ed è questo l'elemento che a noi interessa, il gruzzolo, perché per la nostra storia quel gruzzolo è la farfalla che sbatte le ali a Pechino e fa piovere a New York. Perché quel camionista che si affretta sudato alla guida del suo Dovunque, sollevando una nuvola di polvere in Libia nel lontano 1939, di cognome fa Benetton.

Ritorniamo a Genova. Siamo al giorno dell'inaugurazione. Prima arrivano le macchine della polizia. 7 auto verdi in colonna, modello Alfa Romeo 1600. L'operaio di prima se le sogna. Costano 1.665.000 lire, 2 anni di lavoro. Le forze dell'ordine invece le hanno in dotazione già dalla loro uscita, nel 1965. Poi, attorniato da una scorta di 8 agenti della statale montanti moto Guzzi, arriva una Lancia Flaminia 335, l'auto presidenziale, costruita in soli 4 esemplari nel 1961 su richiesta dell'allora presidente Gronchi in occasione della visita della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Sopra la Lancia, sporgente e salutante, c'è Giuseppe Saragat, quinto presidente della Repubblica Italiana. A fianco, anche lui socialista, c'è Giacomo Mancini, ministro delle infrastrutture del terzo governo Moro. Il corteo rallenta all'approssimarsi del palco posto al centro del ponte. La delegazione di operai in tuta blu e caschetto immacolato applaude a bordo strada. Pericolosamente vicino a presidente e ministro, che non si fermano, ma compiono un ampio giro nei due sensi della carreggiata per poi tornare al palchetto, pronti per le orazioni di rito. Quando il ministro Mancini comincia a parlare, elogiando le eccezionalità della grande opera, anche in favore dei microfoni di Rai e di Istituto Luce, il ponte è di fatto già inaugurato. La cerimonia va scemando e gli ospiti pregustano già il rinfresco in ristorante. È pomeriggio tardi e noi, oggi, sappiamo che un altro orologio si è messo in moto. Un orologio che corre all'indietro, perdendo i secondi invece di guadagnarli. Un orologio che viaggia verso uno zero di cui conosciamo precisamente la collocazione, le 11:36 minuti del 14 agosto 2018. Mentre il ministro parla, mancano esattamente 10 giorni, 11 mesi e 50 anni. È tanto tempo. Quasi una vita. Un tempo infinito se calcolato in secondi o istanti. Istanti in cui qualcosa, o meglio ancora qualcuno, avrebbe potuto imprimere una deviazione a questa storia, trasformandola in qualcosa di totalmente diverso, facendola scomparire in un fatto che non vale la pena, che non si ha il dovere di raccontare. Oggi, dopo 5 anni, in questo dopo creato dal crollo del ponte, vogliamo raccontare l'insieme degli istanti che lo hanno preceduto, la storia delle volontà e degli interessi che hanno portato migliaia di tonnellate di ferro e cemento a collassare su se stessi in 4 secondi, troncando 43 vite e modificando per sempre l'animo di una città, svegliatasi il giorno dopo con una parte che manca e che ancora oggi non ha recuperato. Vogliamo raccontare anche come questa volontà e questi interessi non abbiano smesso di determinare i fatti anche a tragedia avvenuta, continuando ad operare sulle macerie fumanti, creando occasioni di ulteriore speculazione, addomesticando il lutto e la rabbia di una popolazione che, salvo poche coraggiose eccezioni che racconteremo, si è riscoperta piegata e complice. Vogliamo fare tutto ciò perché in questo paese le tragedie, le catastrofi, avvengono sempre in un attimo, una manciata di secondi, che sia una frana in una diga che non doveva trovarsi lì, una scuola costruita con la sabbia al posto del cemento, un treno carico di carburante che esplode mentre passa in mezzo alle case di notte quando tutti dormono. Sono solo i secondi, gli istanti in cui tutto precipita ad essere raccontati. Mai o quasi mai sono raccontate le azioni o le mancate azioni che hanno reso possibili quei momenti. Le tragedie in questo paese arrivano da lontano, lentamente, prevedibili quanto inesorabili. Sono fatte di faldoni che si accumulano nei sottoscali dei ministeri. Sono mail ignorate, sono favori, imperizie, furti, responsabilità schivate. Sono fatte di arroganza e paura, di privilegio e servitù. Sono come pietre poste sul piatto di una bilancia di cui non si conosce o non si vuole conoscere il contrappeso. Una scommessa fatta sulla pelle d'altri, giocata non sul se, ma sul quando. Questa è una storia fatta di sopra e di sotto, di chi decide e di chi subisce. E a noi, da qua sotto, a Genova, 5 anni dopo, interessa trovare quella che ancora oggi chiamiamo la parte.

Prima o poi ci crolla sulla testa. Ogni tanto qualcuno parlando davanti alla macchinetta se ne usciva così. Subito qualcun altro replicava: non esageriamo. E aveva ragione, perché come si fa ad immaginarsela una cosa del genere? Bisogna esagerare per immaginarsela. Eppure del ponte se ne parlava, e se ne parlava spesso, perché lì sotto lavoravamo tutti i giorni e vedevamo le impalcature, le reti. Una l'abbiamo addirittura fatta mettere noi, con il sindacato di base, per proteggerci dai calcinacci che venivano giù. Calcinacci anche grossi come un pugno e anche di più. Ma una roba del genere non te la puoi immaginare. Fai fatica a crederci anche dopo che è successa. Ma qualcuno non doveva immaginarsi proprio un bel niente, perché qualcuno, mentre noi eravamo lì sotto a lavorare o a prendere un caffè, qualcuno già sapeva.

Gente che manca è un podcast a puntate del collettivo Sale. Il commento musicale è di Noam Paiola e Aurora Cosmelli. Le voci narranti sono di Emanuele Giacopetti, Viola Salvatorelli e Enrico Pittaluga. Il collettivo Sale è composto da Emanuele Giacopetti, Nicola Giordanella, Giulia Iuvara, Matteo Pioppi e Viola Salvatorelli. Il progetto Sale è una rivista, un sito di informazione, un laboratorio di ricerca sul territorio. Puoi sostenere il progetto Sale ascoltando o leggendo i nostri contenuti, oppure se puoi e se vuoi, tramite una donazione sul nostro sito www.pugnodisale.com o seguendoci su Facebook e Instagram.

Overjoyed Time Again, buon pomeriggio Blackouters. Dal caldissimo pomeriggio torinese, 34 gradi nell'aria, qua in zona Aurora, lungo le rive della Dora, attorno al 45esimo parallelo. Alle 16:30 di questo 18 agosto 2026, Overjoy è ancora in onda in diretta sulle liberate frequenze di Radio Blackout, 105.250 in modulazione di frequenza, in digital audio broadcast e in streaming dal sito radioblackout.org.

dallo sporadico palinsesto blackoutiano salutiamo l'elenco telefonico degli uragani che quest'oggi ha trasmesso live and direct da via Cecchi 21A. Malormone che ieri sera è andato in onda. Le info estemporanee che riempiono le mattinate, un po' grazie a Mattinee XXL, un po' grazie a chi si presta a venire qua in radio a elargire quelle informazioni che non vengono date dai flussi principali. Blackout, libera dal 1992 nell'etere torinese e non solo. Chuck e per un paio d'ore come minimo fino alle 18.30 saremo insieme su questa frequenza. Vi ricordo i contatti della radio se volete partecipare anche voi, se siete in ascolto sappiate che ogni segnale è super ben accetto, che siano chiamate o squillini allo 011 249 5669, oppure messaggi al 346 667 3263. Al dormiente telefono di Radio Blackout. Quest'oggi perfetta summer vibe. Ci ascolteremo una collezione dei brani andati in onda in questi anni durante il programma. Che gli appassionati sono tutti sparsi per i festival in giro per l'Europa e il mondo. Ogni report, ogni feedback è caldamente ben accetto, ma intanto noi ce ne staremo qua ad ascoltarci un po' di freshness in music. Prese appunto dalla collezione delle playlist che sono andate in onda in questi anni. Iniziamo le selezioni quest'oggi con i Cimarrones, un rock reggae rhapsody. Buon ascolto, Overjoyous, sempre Blackout.

Abbiamo ascoltato Rock Reggae Raps di The Cimarrons e ora una bella produzione autoprodotta.

parte con la giusta calma dettata dal calore. Un'autoproduzione locale. Quest'oggi un melting pot di selezioni tra quelle andate in onda negli scorsi anni durante questo programma. Un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato, dall'essere semplici ascoltatori a chi si è fatto sentire al telefono coi messaggi, a tutte le persone che sono passate qua negli studi e agli ospiti passati attraverso questi microfoni.

siete tantissime e tantissimi, proprio nel senso che siete grus. A chi ci ascolta dalla casa a Caldati o dalle spiagge assolate, al Venticello, chi è libero in montagna, chi è recluso in prigione,

Questa autoproduzione è una transizione con la playlist di quest'oggi, che prevede come prossima traccia un brano intitolato Sound System, cantato da Mackie Banton, un brano di Apache. Mackie Banton, che ricordo adesso negli ultimi anni gira regolarmente con il Sound System di Channel One. E un saluto a tutti i Sound System, ovviamente a tutti i Sound Boy, le Sound Girl, che si sbattono per promuovere queste vibrations. Uno per tutti, l'ultimo nato, il Take 5 Sound System. Big up Ricky. Questa è per te. What did the kid shout?

Busta Rhymes, questa compilation di remix di Bob che era uscita un bel po' di anni fa, la sua Flip Mode Squad. E ora torniamo a Super Roots con Ras Imru Asha, Love is the Key.

segnali di vita al 346-667-3263. Sulle note di Rasim Ru Aisha.

passa in questa modalità di selezioni di palo in frasca da Rasim Aisha a Spraga Benz. Out of love.

questa puntata estivissima di Overjoy. Un saluto a tutte e tutti voi in ascolto, che siate a casa, che siate a lavoro, che siate in vacanza, che siate bloccati. Rise and take a stand, be active my people. Kevin God per la News Den Music.

questa era Rise and Take a Stand, cantata da Kevin Gadd, una produzione Jerry Lyons pubblicata da Lyons Den. E ora il momento di Mr. Blenda.

su questo celebre ritmo conosciuto come Warrior Charge, anche colonna sonora del film Babylon di Franco Rosso del 1980, a classic. E rimaniamo sui fiati inneggianti con la Guiding Star Orchestra. The 18 Parallel, Fruits Records, con Overjoy su Blackout.

18 in Parallel, che nell'ultimo anno si sono distinti per la quantità di produzioni che hanno fatto uscire sia per la Fruits Records sia per altre realtà, una solida realtà musicale da Ginevra e dintorni. Prende forma in queste note.

E si va così questa estate, una dopo l'altra. Spirit of the Revolution da Mad Professor. To solve this problem. E si sta Isha.

e da questa Spirit of the Revolution con la vocina di Sista Isha che ci ha accennato nell'intro, there must be a revolution, we must find a solution. E rimaniamo in tema con Reading Tufa e il suo Revolution Reading.

Big Boca Combination, Mickey General con Nomads. E ora un'altra grande voce indimenticata, Gregory Isaac, a.k.a. The Dawn of All the Dawns.

0: Easy Summer Vibrations con Overjoy quest'oggi su Radio Blackout alle 17.30. Salutiamo The Donovan Dons, Gregory Isaac, e ci andiamo ad ascoltare Bye Bye Bye da Colonel Lodi a tutti coloro che hanno detto ciao.
1: This is my true story.
2: Original Colonel Langer.

da Colonel Lodi, le produzioni francesi, Back in Jamaica con Sly and Robbie, Pure is the Soul.

uno dei tanti luoghi da cui questi suoni escono è sicuramente stato il Black Ark Studio di Lee Scratch Perry, trasferitosi poi dalla fine degli anni 70 in Europa, più precisamente in Svizzera, dove questa Scientific Dancehall è stata prodotta. Ok, ok, ok, ok, ok.

sonorità iconiche, quelle che vengono dal laboratorio scientifico di Lee Perry, che si atteggia a re nella copertina di questo disco. Tra le montagne innevate della Svizzera sfoggia un ermellino, una corona altamente regali. Scientific Dance Hall. Le selezioni continuano adesso con Warrior Queen, prodotta da Dub Terror, con questa Reload Warriors. E invece no, è partita una bella traccia di Yuti che lasciamo scorrere, Monstera Vibes.

eccola, come annunciato prima, Reload, Warrior Queen.

Different Style, Poncita Peligrosa, Stalawa Music. E ancora Isabel con l'Original Basque Foundation, La Cal di Police.

Don Fe, che è già catalyst di questa produzione Love and Inspiration, Whip Not, una traccia intitolata Solomon Lament. E rimaniamo su questi flautini esotici con un dubplate estratto dalle selezioni di Channel One. Long time dubplates.

0: 2,50. Vogliamo ora di Istanbul, dove la Progressive Dread Unit ha prodotto questa Resistanbul. Buon ascolto, Blackouters.
1: Buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez.
0: Per non dimenticare nemmeno Piazza Taksim.

Mentre i dispositivi tecnologici dello studio di Blackout iniziano a perdere i colpi per il caldo eccessivo, rimaniamo in questa internazionalità di produzioni andandoci ad ascoltare Bungalow Dub, che mixano questa Damascus per il nuovo disco di Vibronics.

0: 18:30, Give a Helping Hand. Io vi saluto, così vi do appuntamento a martedì prossimo. State su Blackout, sempre con Overjoy.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti tutti quanti alla fiera dell'umanità. Prego, prego, vengono, ci accogliono. Trasito, a quanto le sito. Questa sera vi sorprenderemo con delle cose eccezionali. Perché...

0: Avete ascoltato per intero il disco Bhairava di Ypsilon e ora vi lascerò in compagnia di DJ Bobina. Buon ascolto Blackoutas, state bene.
1: Don't sweetie.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solidarietà

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

PTSD from the time Jazzy T threw me CD in the trash.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. Black holes. Black
1: holes. Buchi neri del palinsesto di Blackout,
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
3: Brodo di Asifè, intervista al rapper palestinese. Andata in onda su Radio Neanderthal l'11 marzo 2025.
4: E salve salve, benvenuti a una nuova puntata di Brodo di Cagne Strategico. Abbiamo niente poco di meno che Asifè, hip hopper, beatmaker, musicista elettronico originario di Ramallah e adesso invece di base a Vienna. Ciao Bud.
5: Ciao Mario.
4: Siamo qui per farci una chiacchiera con lui e un po' raccontarvi anche la sua storia. Io conosco molto di più la sua musica, è la prima volta che lo incontro di persona, anche se ci siamo scritti per la prima volta già nel 2018. Ero interessato alla musica che faceva, al modo, alla narrazione che più o meno si riconosceva dai suoi video, dalla sua musica, e finalmente ci siamo conosciuti anche in occasione di questo live a Officina. Ma lui non è la prima volta che viene a Napoli, ormai viene in città da almeno dal 2010, quando per la prima volta ha suonato all'università, all'Orientale, e ha fatto un live davanti all'università in un momento in cui probabilmente c'era molta attività pro-palestina tra gli studenti dell'Orientale. Allora, I start this interview and also selection. Noi stiamo per ascoltare anche un po' di musica. Abud ci proporrà un po' delle cose, delle sue cose, ma anche un po' della musica che gli piace. Starting from this, and after I need also to translate, so I try to do both. It's very hard work for me. Recentemente mi è capitato di star parlando con un ragazzo, un giovane ragazzo che ascolta rap e trap, e ci siamo un po' sentiti del rap italiano e poi ci siamo mossi sul rap americano. Come gli ho proposto di sentire della roba araba, del rap arabo, tra cui del Vuo Salso, Dabur, e lui mi disse subito: no, per favore ferma, perché la lingua araba mi fa stare male, mi stressa, mi sento male. E gli ho chiesto se lui ha sentito in giro questo tipo di sensazione, se ha percepito che c'è una forma di preconcetto nei confronti della lingua araba.
6: So from my own personal experience, when I started to rap, which was around the year 2000, let's say, back during that time there wasn't.
4: Abud dice no, innanzitutto siamo partiti a fare rap, questo all'inizio degli anni 2000, a Ramallah, con un gruppo che si chiamava Ramallah Underground, in cui erano coinvolti vari musicisti e rapper, e innanzitutto facevamo quella musica per la gente di là, perché volevamo raccontare e esprimerci in arabo con quel tipo di musica, di estetica, e poi piano piano abbiamo cominciato anche a girare questo intorno al 2005. Hanno fatto la prima tournée, diciamo, internazionale, e quello che dice è che in realtà cantare in arabo per loro è stato un vantaggio, perché le persone sembravano, quelli che ascoltavano rap ovviamente, sembravano molto interessati a quel tipo di sonorità, soprattutto addirittura alcuni ritenevano che la lingua araba suonasse come un vero e proprio strumento sul beat. Quindi lui, diciamo, si ritiene fortunato del fatto che portasse in giro dei messaggi in quella lingua. Nonostante, diciamo, la gente non capisse, loro hanno anche provato a veicolare dei messaggi, a volte traducendo, spiegando e così via. Bene, let's listen something now, no? What's your proposal? Ci ascoltiamo qualcosa che ci propone, vediamo qual è il pezzo.
6: Yeah, I'll play a track that I did with a friend, artist friend of mine, Palestinian, who also lives in Vienna, called Firas Hade. We released a track together around 3 years ago called Shadow Unit, which was in a compilation for a collective magazine, Arabic alternative music magazine called Ma'azif. And the compilation is called It's Not Complicated, and the track is called Shadow Unit.
4: Okay.

0: E di nuovo siamo qui dalla regia di Santa Fede Liberata con Abud, ovvero Asife, rapper palestinese, e continuiamo il nostro racconto un po' della sua esperienza. Let's talk about Ramallah Underground. Come è iniziata? Quali sono state le sue influenze? Come hanno pensato di decostruire un po' quella che era una cultura o una musica che veniva dall'Occidente? E come hanno fatto poi, diciamo, a diffonderla, ma anche, diciamo, c'è un carattere che si nota nel rap arabo, o comunque in alcune delle cose che vengono da Ramallah, e che c'è una sensibilità anche verso altri tipi di musica, verso modi diversi di intendere la musica. Also, in my opinion, also a different musical sensibility.
1: So maybe I talk a bit about how it started, and that will give you also some idea about why the sound sounds like it does or like it did. Back then I was very much into music. I used to listen to a lot of hip hop.
0: Quando siamo partiti, io ho incontrato Mukata, che è un altro rapper molto interessante, rilasciato sia da Third Type Tape, etichetta francese, ma anche ultimamente mi hanno detto da Undebis, etichetta di Milano, di Steel. Quando siamo partiti non avevamo nessun tipo di aspettativa, lo facevamo perché c'era una necessità di esprimerci, ascoltavamo tantissimi tipi di musica, dal trip hop, rap, all'ambient, e poi a un certo punto però c'è stata la seconda intifada, e lì Ramallah è stata attaccata e siamo stati costretti per molti giorni a non uscire, a stare chiusi in casa, a non andare a scuola, quindi era un modo anche per esorcizzare quel momento che risultava essere molto pericoloso, molto stressante per noi, e è anche un po' per questo che quella musica suona in questo modo, e anche un po' perché ci siamo vissute quella condizione che a volte la musica risulta essere abbastanza grezza, perché era quella la condizione che ci stavamo vivendo.
1: I think this also might explain why, because you talked about other Arabic rap in general, so maybe this also explains why.
0: Non tutta la musica, il rap arabo è così, ci sono anche altri tipi di approcci, ma in generale sì, noi diciamo abbiamo questa cosa che ci caratterizza un po' la scena di Ramallah, la scena rap di Ramallah. Let's listen something else, no?
1: Yes. I would play a track now called Marsh, in French, the name, the title. It's a collaboration I did with a French rapper called Akhenaton from the band I Am, and Lebanese rapper called Ed Abbas. And I rap in it, and I produced the beat also.
0: Okay.

0: Ok, di nuovo in regia qui a Radio Neanderthal, brodo di cagne strategico, sempre con Mahmoud dalla Palestina, Ramallah, e continuiamo un po' il nostro racconto. Do you like Italian rap? Have you heard something coming? Quindi yes, traduco. Che cosa hai ascoltato del rap italiano? Sì, adesso diciamo è molto facile, tutto è connesso, quindi so che tu hai conosci musicisti, puoi ascoltare tantissima musica, ma hai ascoltato rap italiano? Che cosa ti piace? Conosci il rap napoletano?
1: Interesting.
2: I remember back in the day, like really early, also when we had Ramallah Underground during the earlier days. I remember the two bands, Assalti Frontali and 99 Posse. Yeah, and that was, I think, some.
0: Quando sono venuto per la prima volta in Italia, le cose che ascoltavo all'epoca erano gli Assalti Frontali e 99 Posse. E poi dice che però nel tempo ha avuto la sensazione che si perdesse un po', soprattutto in questa generazione della trap, il rapporto con la politica, e ci si dedicasse soprattutto, comunque sì, probabilmente qualche cosa musicalmente era interessante, ma non è riuscito a entrare, e mi chiedeva anche conferma di questa cosa. Io
2: I used to like the older stuff.
0: Rap or trap, new trap, there is some stuff that try to talk about, but in very e io ho detto sì, effettivamente quello che è successo adesso sembra tutto andare in una direzione di una trap

0: di strada, che però non fa mai un salto nel prendere coscienza di una condizione, della condizione da cui si parte, della forza, della potenza della condizione da cui si parte. Molto spesso tutto è declinato su voglio fare i soldi al momento, su veloci, pistole e tutto il resto.
1: Yeah, I wanted to add to this that I think, you know, this is not exclusive situation to Italian rap. What you just explained now, I feel like this is happening all over the world with rap and hip-hop in general, this kind of transformation. I would also say, you know, like,
0: allora lui dice, voglio aggiungere che comunque questo non è un problema dell'hip hop italiano, del rap italiano, ma è un problema che è globale. In tutto il mondo c'è una tendenza a questo, uno perché il fatto di girare su TV ufficiali o canali ufficiali omologa un po' le possibilità di dire. Quindi tutto diventa meno politicizzato, meno veritiero, e più tende ad andare nella direzione di cose più commerciali, di estetiche più commerciali. E lui dice, proprio per questo anche il rap, l'hip hop arabo è cambiato, anche quello sta andando, va in questa direzione, e io mi sento anche di non farne parte più totalmente, nel senso che sto cominciando a fare altre musiche, sono interessato a diversi tipi di musica, e quindi non mi sento di appoggiare questa direzione. So let's listen this new thing with the new influence, could be interesting.
1: Yeah Actually, I was like, I had prepared something a bit older, but maybe this can come at the right time, because this is this beat I did for a rapper from Palestine called Shut Up. He does, his rap is classical Arabic rap, so it's kind of like poetry but rap. And this was the phase where I started also experimenting more with the beats and going for more experimental sound slowly. I could say this is when that started. Yeah. So it was about 10 years ago this.
0: Ok, allora ci sentiamo. Lui dice arriva al momento un pezzo con questo rapper arabo che si chiama Shut Up di 10 anni fa. Ce lo sentiamo. Buon ascolto.
2: E la colli ladina ينتقدون الشعراب.

0: الأرقام كل الذين ينتقدون الشعراء الشعر دائما هنا موجود اقتل.
1: Allora, che cosa stavamo dicendo nel frattempo che voi ascoltavate questo pezzo con Shirap? Allora, non è solo un problema di omologazione e commercializzazione del genere, ma c'è anche un vero e proprio problema di libertà di parola. Quello che dicevamo è che sta succedendo che le persone, i giovani, sono molto interessati a nuove forme di linguaggio, quindi a trovare estetiche nuove, c'è molta attenzione per una sperimentazione musicale, ma non c'è più la possibilità di esprimersi in parole come prima. Ci troviamo in un periodo dove, questo l'abbiamo ammesso, diciamo entrambi, che non è più così facile esprimersi, c'è una forma di repressione su questioni che hanno a che fare con dare differenti immaginari o differenti letture di avvenimenti politici attuali, che diventa problematico. Quindi il problema della crisi del rap o comunque dell'hip hop non nasce solo dal fatto che i giovani sono interessati a fare i soldi velocemente, ma anche da un problema ambientale che comunque vede un limite grosso nella possibilità di poter dire quello che si pensa in queste situazioni, diciamo, politiche in cui ci troviamo. Allora, adesso proviamo a dirvi, a tradurvi un po' che cosa raccontano, di che cosa parlano questi testi. E, what's the meaning?
2: So first I'll talk about the track Fihad al-Habs, which we played in the intro. Fihad al-Habs means in this prison.
1: Dice: io ho il diritto di essere armato e non di essere nudo. Sono fisicamente impaurito, psicologicamente e mentalmente impaurito. In questa prigione ho il diritto di autodifendermi. Ok, dice, vabbè, il testo lo potete trovare anche in rete, quindi cioè, sicuramente riuscirete a farlo meglio di me. Lui dice: un'intera famiglia è stata ammazzata oggi. Loro non erano miei parenti, non erano dello stesso colore, ma io mi stenderò con loro, non mi interessa quanto sono lontani. Noi non dimenticheremo. Tutto quello che è successo è registrato sui nostri computer. Noi combatteremo, ok.
2: Yeah, so
1: ok, it's mostly political, really active political.
2: This one, yeah, very much so. There's a clear message in this track. And the video clip, if you saw here the video clip, this is filmed in the old city of Hebron in the West Bank. And
1: no, questo a parte che si vede Abud che sembra un altro, giovanissimo. You seems different.
2: Yeah, I was younger.
1: Yeah. il video è ambientato a Hebron e la cosa che mostra principalmente è questa torre posta sopra le abitazioni degli abitanti di Hebron, e lui racconta che lì i militari controllano tutto, non permettono alle persone di muoversi liberamente, a volte sparano, a volte buttano la loro immondizia sulle persone che passano sotto. Quindi diciamo, quella di Abud è una narrazione di una condizione esistenza molto problematica. Ok, what's the next?
2: The next is the track Marche we played before, okay. The one with Akhenaton and Ed Abbas, and maybe I just speak about my own verse,
1: okay.
2: In this track. And the track is mostly about, you know, like talking about life, how life is for like refugees and the struggle they have to deal with, you know, getting dispersed.
1: No, lui dice che quest'altro pezzo che abbiamo sentito con Akhenaton dalla Francia e Ed Abbas dal Libano, parla un po' della condizione dei rifugiati. E racconta, ad esempio, uno dei versi diceva: ci sono delle persone che vivono nella mia terra da tantissimi anni e non conoscono nulla della mia lingua, sanno a malapena dire ciao, mentre invece se io passo in Europa, sono in Europa, devo conoscere, voi vi aspettate che io conosca conosca la vostra lingua. Ok. Let's listen something else.
3: الأرض هذه أنا زدت فيها. بابا زاد فيها. جدي زاد فيها. جدودي زادوا فيها. وحتى أولادي كبروا فيها.
4: هذيك ثلاث أيام بهدرة.
3: إذا خطيت هذه الأرض باه رايح نعيش ولادي باه.
4: هذوما القوانين. أنا ما كنتش خالفها.

0: Ok, bentornati di nuovo in regia Radio Neanderthal, qui con Abud, ovvero Asife, aka also called Stormtrap. Once you were Stormtrap.
1: In the beginning I was in Stormtrap. Then I became Asife.
0: Yeah. No, I just want to tell a little bit of how I discovered your music and why I like. A un certo punto, tra le tante cose che mi giravano nella musica palestinese, libanese, mi capita il disco di Asife che I don't remember exactly, 2017, the one with Casio.
1: I think 2017.
0: Yeah. E ascolto questo disco che in realtà non era rap cantato, non c'era la voce, ma era tutto costruito sui suoni della vecchia Casio. Ma per me rappresentava un sound comunque a una certa retrofuturista, o comunque mi rimandava a una sensibilità diversa rispetto a quella che spesso nelle produzioni moderne si trova, perché tutti hanno favore che stanno fa tenere cose buone, no? E quindi lui invece aveva avuto questo approccio. So, mi è piaciuto moltissimo. Should we listen something from that album? What do you think?
1: Sure.
0: I just tell that I like that album because there was a different sensibility, some sort of retrofuturism, you know.
1: Yeah, that's it's a different.
0: You are an informatics, so you have some sensibility about discussion on technology. This is the place.
1: This, of course, technology is also like very much influenced, but like in this track we just played now. Talking about technology in a more negative way, of course, because like the track that we just played, Irade, I was saying that the colonization is coming to conquer all of the lands. And tell me what's stronger, technology or determination? Because you know, yeah. Palestine, it is also
0: no, lui dice, allora, innanzitutto il discorso sul retrocomputing, sul retrofuturismo, lui lo condivide. Non abbiamo detto, Abud ha un lavoro, fa l'informatico nella vita, e dice che soprattutto in questa canzone c'è un discorso di critica alla tecnologia. Innanzitutto la tecnologia è utilizzata come strumento di oppressione soprattutto su persone che non hanno nessuno strumento per poterla affrontare, e parla anche appunto delle possibilità che invece chi non ha nessuno strumento può attuare per difendersi. E poi lui di per sé in quell'album sì, ha avuto un approccio differente. Let's listen, no? What do you think? Datura, just a short song. E questo invece, dicevamo, è un album del 2017 in cui si riprendono i suoni dei vecchi. It's Casio synth or keyboards. It's based, no?
1: How the album was made.
0: Yeah.
1: Used a lot of vintage, old synthesizers that I found on the second hand market in Vienna.
0: Good.
1: Yeah. One of them is a Casio. Also, I think that's why I called. The track Casio, because it was an old Casio, yeah.
0: Okay. Questo disco è venuto fuori anche perché in quel periodo ascoltava molta Vaporwave, che comunque è basata molto su strumenti vintage come vecchi sintetizzatori o tastiere. Quindi diciamo, lui aveva preso lì al mercato di seconda mano a Vienna e si era trovato a suonare questa roba.
1: And just to add also, like and as you can see in the cover, the artwork of the album, which was drawn by a good friend of mine, Samir Harb, a Palestinian comic artist living in Berlin. It's kind of like an over-exaggerated take on what Ramallah could look like in the future, and just kind of the whole absurdity of the situation. And that's why I felt also like this vaporwave fits the idea and the concept, because it's somehow lost in time and maybe like coming from a dream or something, you know. Yeah.
0: Ok, lui dice che la copertina in particolare, che è fatta da questo suo amico, un disegnatore palestinese, rappresenta un po' una versione avanzata di quello che potrebbe essere Ramallah nel futuro, quindi anche un po' questa condizione diciamo futuribile si lega un po' al genere vaporwave. Ok,
1: yeah, I'll play Casio
0: no. More or less.

0: بتعاني من ضغط الشغل، مش قادر تلحق على مسؤوليات العيلة. هلأ صار بمقدورك من خلال Staycation VR تحول الدقائق لساعات والساعات لأيام من المرح والتسلية. تخيل حالك على شط هادي أو بتتمشى في واحدة من عواصم العالم الأكثر حيوية، أو بتقضي أمتع الأوقات في مغامرة تتسلق الجبال الخضراء.
1: Ok, ritorniamo di nuovo in regia qui a Santa Fede, una regia che comunque, nonostante il fatto che questa intervista sia stata completamente improvvisata, non è mai vuota. Ormai abbiamo capito questa cosa, che la radio fa presenza più che ascoltatori a distanza, quindi ci piace un po' pensarla così. E, niente, we can say goodbye to listener, no?
2: Yes.
1: But if you want to tell something else about this experience, no? When you moved to Vienna, did you discover also Vienna music? I mean, Vienna is different city, no? It's yeah. Center European, middle, come se, middle European city, yeah. No? Full of experimental music, any kind of stuff. They have money for do also experimentation. So, what was your impact?
2: First of all, like I didn't move. I was born in Vienna, actually.
1: Really?
2: Just to put this maybe important or not so important information, but I came back to Vienna. Like I moved to Palestine as a child, and then came back at a later stage, and then left again to Palestine, and then came back.
1: Now, okay.
2: Like,
1: Recently,
2: like 2015 was okay. When I came okay. back and really then stayed in Vienna for a longer. 2014-15 was like when I came back and stayed longer time. And I would say the music part, or where I started meeting people and discovering stuff, was really more that time, like the 2014-15 time when I came back. Because before that, I wasn't very much involved in anything musical in Vienna.
1: Very interesting. Allora, lui dice: io innanzitutto sono nato a Vienna, poi però i miei genitori si sono trasferiti di nuovo, ovviamente da famiglia palestina, si sono trasferiti di nuovo a Ramallah, e poi io da lì sono ritornato a Vienna per un breve periodo, e poi ci sono ritornato di nuovo in Palestina, e poi sono di nuovo nel 2015 rimasto lì, mi sono trasferito e rimasto lì. Dal 2015 in poi ho cominciato a suonare a Vienna, ma veramente pochissimo, nonostante abbia cominciato anche con Freya, con Vittoria e altri musicisti che abbiamo prima sentito a creare collettivi di ogni sorta per muovere persone, ascoltare nuova musica, musicisti provenienti da ogni parte dell'est, dei paesi arabi. Hanno organizzato concerti con anche Dirar Kalash, con un sassofonista sempre palestinese. Però quello che dice è che molto spesso lui ha sentito un po' di difficoltà da parte dei locali nel ospitare i suoi concerti, perché è attualmente problematico coinvolgere persone che si espongono politicamente sulla questione palestinese, e spesso questa cosa intacca i finanziamenti, perché dice comunque a Vienna molti dei finanziamenti, molti dei festival o comunque dei concerti che si organizzano vivono dei fondi governativi, e spesso devono rientrare in delle linee molto precise per quanto riguarda le questioni politiche e soprattutto sulla questione palestinese. Questa è una cosa che, diciamo, era venuta fuori già tempo fa in Germania. Molti musicisti si sono opposti a questa forma di clausola che il governo tedesco stava attuando durante dopo l'ottobre a Gaza, e quindi diciamo è chiara la situazione, è un po' come abbiamo detto all'inizio, non è solo un problema che le persone tendono a trovare una via di fuga negli immaginari semplici, quelli del capitalismo avanzato, comunque del fare i soldi velocemente, nonostante ci sia una presa di partenza da una condizione di strada, ma c'è anche un'impossibilità nell'esprimere alcune posizioni, perché ci troviamo in un periodo in cui la libertà di valore è messa un po' da parte. We can listen the last track, and after and we can say also goodbye to the people right now. Thanks a lot. I feel like know you since a long time, you was born here. There is something similar in the way we relate each other. I feel this. Ma comunque, per dire che mi sono trovato molto bene, anche ieri siamo stati in giro a fare una passeggiata, e comunque noto che c'è una certa affinità nei modi di stare insieme, di parlare, di anche di scherzare, di parlare di musica, di appassionarsi alle cose che vengono viste comunque da una posizione di desiderio e non di ostentazione, che è molto interessante, diciamo, come punto di partenza.
2: Yeah, thank you very much, Mario. It's such a big pleasure for me also that we got to do this at Radio Neanderthal. And
1: you like the name?
2: Yeah, surprised me, the name. Yeah,
1: that's a German one also. Radio Neanderthal.
2: Yeah, thank you for everyone tuning in, and I want to also thank a lot Officina 99 and Perdi Tempo, Luca, Emanuele, and the whole crew, you know, for inviting me to Napoli. And I had a great time here, and would be very happy to come back again. Always a pleasure to be here.
1: Okay, grazie, thank you.

La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

them.

0: 내 후에 거냐라.
1: 오르다즈야, 가미코까지 인간 싫어야 신가이 뜨문데 오르다즈는 단식으로 개인까지 얻어다 가라야.

Chelsea. Yeah, me a sell a man. You a sell a man.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta